0: tutti. Buongiorno.
1: Buongiorno al nostro regista.
2: Sì, Pica, buongiorno.
1: Torniamo in diretta da Roma dopo aver fatto un weekend avanti e indietro. Insomma, tante cose da raccontare. Proprio tutti noi di Kiss Kiss. Si è concluso, per esempio, il tour, appunto, il nostro Kiss Kiss Way. Insomma, poi sì, tanta attualità. Tra poco iniziamo. Intanto mettiamo la nostra sigla. Leti, sei pronta? Sì.
2: Prontissima.
1: Sei piena di rinnovato entusiasmo. Ti vedo molto bene. Sigla.

0: Insieme a noi, animo, animo.
1: Buongiorno ragazzi, la Letti vuoi ricordare il numero di telefono?
2: Certo, 347-490-0042.
1: Ragazzi, aspettiamo i vostri messaggi, i vostri buongiorno da tutta Italia. Siete con Radio

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusalo, si entra su Radio Kiss Kiss dei Martinieri, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come questo lunedì va detto, sì. Animo. Vedi che la Leti neanche riesce a seguirmi stamattina.
1: No, bene, dammi un pochino di tempo, non è semplice.
0: Dammi tregua, diceva De Sica, dammi tregua.
2: Scusa, ma è stato fatto?
0: No, ci vuole, ragazzi, ci vuole stamattina. Vorremmo sentirvi, quindi abbiamo bisogno di vostri contributi che ci possono arrivare con messaggi vocali. E quindi fatevi sentire da tutte.

0: Italia a questo numero, dai, vai.
1: 347 490 0042.
0: Dici, vabbè, ma che ti devo dire, il vostro buongiorno, dai, sì, da tutta Italia, cosa fate, dove andate, ma anche oltre, perché vedo che già ci scrive per esempio il nostro amico da Liverpool, dal Regno Unito. Saluto Angela che ci,
1: ciao,
0: ha visti,
1: Angela,
0: ci ha sentiti arrivare, dice ho capito che ho finito credo un turno di notte, mi dice finalmente vado a nanna. Angela da Palermo, grazie, ma anche tutti gli amici che ci stanno scrivendo in questo momento. Allora, chi siete, mattinieri, perché, di cosa vi occupate, vi state spostando per motivi di ferie, di vacanze,
1: di lavoro,
0: insomma, vocali al nostro numero, ripeti lentamente, allora, cosa l'hai detto, vai, grazie.
1: 347 490 0042.
0: Volevo far lavorare un po' di più la lettera,
1: che
0: capito?
1: Voce.
0: Allora, le prime pagine dei giornali, vedevo che la parola d'ordine stamattina è Hormuz ancora una volta, e per appunto il conflitto che si riaccende proprio sullo stretto di Hormuz, dove, lo ricordiamo, passa un quinto delle merci mondiali. E da qui, insomma, l'Iran ha capito, vedi che poi i conflitti certo portano distruzione, uccisione, portano tutte le peggiori cose, però poi accendono anche, fanno capire anche altre cose, no? Agli stati e governi che si combattono, e qui l'Iran ha capito l'importanza di Hormuz, che prima sottovalutava, beh, insomma, si pensava solo all'atomica. Lo stesso Iran oggi dice lo stretto vale più dell'atomica, così dunque da Teheran, raid degli Stati Uniti su Teheran che attacca i paesi del Golfo. Questa è l'apertura del Corriere della Sera, un po' tutti i giornali aprono su questo argomento. Su Repubblica, battaglia sul controllo di Hormuz, pioggia di missili sull'Iran e navi colpite, Teheran annuncia la chiusura dello stretto, gli Stati Uniti smentiscono. Insomma, anche i proclami sono assolutamente diversi. Sulla prima della Stampa di Torino il titolo è Hormuz torna alla guerra, il Messaggero di Roma apre con Iran, Stati Uniti, la battaglia su Hormuz. Insomma, questo è il titolo più diffuso su tutti i quotidiani. Fin quando non arriviamo su altri temi, iniziamo da Il Giornale, che apre con la sinistra difende i terroristi rossi da sempre con gli estremisti, l'opposizione critica il governo che partecipa al vertice americano contro la rete dei violenti Antifa. Sul Sole 24 Ore si apre invece con la Big Tech, social sotto accusa dai tribunali americani alla stretta dell'Unione Europea, in California migliaia di cause contro le piattaforme, class action anche l'Italia, Bruxelles l'attacco di Meta e la società, e le società si difendono. Poi anche qui dei mini pacchi, ma non dei dazi, ecco perché, sapete che insomma per i pacchi più grandi deve scattare l'aumento, per sì, quelli che provengono diciamo da extra Unione Europea, in particolar modo dalla Cina. Se i pacchi però sono sotto un peso non pagano questo aumento, e sembra che adesso siano tutti mini pacchi a viaggiare, anche per scongiurare gli aumenti dei costi di trasporto per altri dazi, in questo caso dazi europei. Il Mattino di Napoli apre con l'inchino di Capri, da ricordare la scomparsa purtroppo in questo fine settimana di un grande della musica italiana come Peppino di Capri, in piazzetta l'addio a Peppino nello stile elegante e sobrio del cantante. Il sindaco ha reso l'isola un mito. Tutti i giornali, quelli sportivi, non aprono però con Jannik Sinner. Sul Corriere per esempio ancora Sinner, lui il re di Wimbledon, ovviamente così tutti i quotidiani sportivi. La Gazzetta dello Sport a caratteri cubitali mitico, praticamente con Sinner steso sul prato di Wimbledon che mette le mani sul volto della serie, non ci credo, sempre il re storico bis a Wimbledon. Jannik supera in 4 set un grande Zverev e il suo quinto slam. Kyle e Magnozzi dicono è una liberazione. Ho visto mamma uscire dallo stadio un paio di volte, è stata dura per lei, la mamma che soffriva sugli spalti. Così sulla Gazzetta, il Corriere dello Sport, and Sinner is, invece and the winner is, and sì, the Sinner is galattico, scrive il Corriere dello Sport. Wimbledon è casa sua, secondo trionfo di fila, Jannik orgoglio d'Italia. Anche Tutto Sport celebra il campione del tennis, apoteosi e bis Wimbledon, sua maestà, questo è il titolo dedicato appunto a Jannik. Queste le notizie principali, non vediamo l'ora però di sentire le vostre. Allora, da tutta Italia, vite e storie da mattinieri qui
1: 347,
0: aspetta, vai
1: 347 490 0042.
0: Allora, mettiamo Robbie Williams.

0: Williams con Millennium su Radio Kiss Kiss. Siete con i mattinieri, ricordate, sì, insieme tra le 5 e le 7 su Kiss Kiss, appunto. Allora, siamo pronti, c'è l'appello, prima parte. Vorrei sentirvi per un saluto. Chi siete? Mattinieri, perché? Di cosa vi occupate? Come è andato questo weekend? Sì. Per esempio, un accenno possiamo farlo noi. Ecco, abbiamo fatto un weekend bellissimo, ma faticoso. Se non fosse ancora... altro per i chilometri fatti, no?
1: È quello, non è stato faticoso proprio il weekend stesso, quanto proprio il viaggio. Il viaggio.
0: Però bisogna godersi il viaggio, tu hai dormito, cosa hai fatto? Sei goduto il viaggio?
1: Ma
0: no?
1: Che mi sono goduto il viaggio? Niente, ma vabbè. Che cosa?
0: Vabbè, quando fai in due giorni così tanti chilometri, effettivamente è un po' stancante. Però c'è chi ha fatto peggio, come i nostri ascoltatori che possono raccontarci, appunto, con un messaggio. Tra poco iniziamo a sentirvi. Vogliamo salutare gli amici, gli ascoltatori incontrati dal vivo. Noi siamo stati a Rossano, mi sta venendo la tosse, l'Acqua Parco di Sia 2000, e i nostri colleghi hanno chiuso il tour a Pescara. Insomma, siamo stati un po' in giro, bellissimo sempre ascoltare e incontrare gli ascoltatori, per essere precisi, che ci riempiono d'affetto, no, devo dire. E tanti altri colleghi sono rimasti in studio, quindi non ci fermiamo mai. Continua il palinsesto di Kiss Kiss. Voi che fate, cari ascoltatori? Denis, com'è andato a te?
2: Ma buongiorno mattinieri, buongiorno. Ciao. Radio Kiss Kiss, sono Denis di Parma, il finto romagnolo mi chiamano.
0: Bene, che dici?
2: Una buona giornata, un abbraccio a tutti. Io faccio il camionista, sono ormai 3 mesi e qualche giorno.
0: Tutto a posto, sì.
2: Ma la faccio con tutto il mio amore, con tutta la mia passione, e auguro buone strade a tutti i miei colleghi.
0: Bene.
2: E buone strade a tutti gli automobilisti. Beh. Occhio vigile, fate attenzione.
0: Sempre occhio vigile, finale. Che
2: un
0: vuoi
2: abbraccio,
0: dire?
2: Chissà a tutti.
0: Chissà
1: un
0: te.
1: Abbraccio.
3: Buongiorno Max, buongiorno Galletti.
1: Ciao.
3: Alessandra, dalla provincia di Ravenna, direttore a caseificio. Stanca. Però, dai, iniziamo una nuova settimana con una nuova carica rinnovata e speriamo che Dio ce la mandi buona. Animo.
0: Sì, ragazzi.
4: Buongiorno Radio Kiss Kiss. Gianluca da Benevento.
0: No, Gianluca.
4: Da Benevento si va a Bari. Autotrasportatore.
5: Tra 200 metri.
0: Ecco, se devi uscire, stai attento. Davide, cosa fai tu?
6: Buongiorno a tutti.
1: Ciao.
6: Davide capo cantiere in direzione Gela da Siracusa. Un buongiorno a tutti e un abbraccio. Grazie per la compagnia. Mi fate tanta allegria, mi mettete.
0: Ma grazie.
1: Ciao.
0: E l'obiettivo dei mattinieri, noi e voi, poi anche perché spesso e volentieri, cioè, ci sono vostri contenuti, come potete sentire, quelli ci fanno molto piacere, fanno compagnia agli altri che seguono Kiss Kiss per di Roma. Non siamo soli di lunedì mattina, e invece di essere in ferie, che ne so, a riposo in questo 13 di luglio. No, siamo in tanti.
1: Sì.
0: Frankie.
7: Buongiorno. Dopo una settimana di ferie in Sardegna si ritorna a lavorare direzione Milano.
0: Dai.
7: Un bacione da Frankie.
1: Un bacio.
7: Animo.
0: Pronto.
8: Buongiorno Max, buongiorno Litti. Walter.
1: Ciao.
8: Da Conca della Campania Caserta.
0: Ciao Walter.
8: Comunque io sono sempre dell'opinione che dopo una giornata di festa ci vuole un'altra giornata di festa per recuperare.
1: Di decantazione.
8: Altrimenti non ci si fa.
0: Animo. Sabino.
9: Buongiorno mattinieri. Buongiorno Max, buongiorno la Mataletti.
0: E lei è qui.
9: Oggi è lunedì 13 luglio e io compio 52 anni. Auguri a me.
0: Auguri.
9: Un bacio a voi.
0: Grazie, quanti baci. Max, buongiorno.
10: Buongiorno e buona settimana.
0: Ci saluta solo Max. Gianni.
11: Buongiorno, sono Gianni.
1: Ciao
11: della
1: Gianni.
11: Provincia di Lecce e sono un camionaro.
0: Claxon. Mazza che trombe. Chi ha svegliato tutto il Salento, tutta la Puglia, anzi pure il nord della Puglia, altro che Salento. Bravo, comunque siete in tanti e vi sentiamo ancora tra poco. Storie da mattinieri, chissà che non vi chiamiamo a sorpresa anche, ci raccontate la vostra giornata, come inizia tra poco direttamente al telefono. Anzi, se volete essere chiamati lo scrivete, no? Chiamami mattinieri, chiamatemi. Non mi veniva, scusa. Chiamatemi mattinieri, e allora messaggi vocali o di testo al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: La canzone dei mondiali, che sono la fase finale.

0: prime luci del mattino fino al primo sorriso della giornata.
1: Animo, animo!
0: I mattinieri, dalle 5 alle 7, su Radio Kiss Kiss.
2: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna, come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
3: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
4: Yes, yes. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Yes, yes.
6: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
6: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
6: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
0: Kiss Kiss.
8: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, ci mancavi solo te.
0: La musica più bella suona solo su Radio Kiss.

0: partenope, più o meno fa così, no, la Leti?
1: Sì.
0: Dai. Buongiorno mattinieri, buon inizio di settimana, come è stato questo weekend? Potete rispondere anche a questa domanda?
1: Sì.
0: Facevo due conti, un pezzo tre. Tre pezzi e nove.
1: Sì, conti,
0: ma
1: della
0: serva, si dice.
1: Ma dimmi che conti stai facendo. No,
0: quanto abbiamo speso? Quanto ho speso andare avanti e indietro? Dice, vabbè, te lo paga la radio, è vero, sì, per carità. Però sto vedendo. Mi devi dare qualcosa, la Lit.
1: Io che ti devo dare? Non ti devo dare nulla. Sei tu che dovresti dare a me.
0: Tutte le cene fuori che ho pagato, mi devi rimborsare.
1: Ma che hai pagato? Ma non hai pagato nulla, no, ma niente. Falla finita.
0: No, abbiamo mangiato bene, però.
1: Sì, abbiamo mangiato benissimo. Ma non hai pagato nulla.
0: Tutto light ho mangiato, tutto light, sì, chiaro. Infatti non vedi, sono dimagrito molto. No, la cosa bella di quando
1: come
0: poi
1: le tre porzioni di tiramisù?
0: Più o meno sì, perché erano quelle piccole, però erano tre che ne fanno una, capito? Cosa ridi?
1: Ieri cos'erano altre tre porzioni di dolce?
0: Era una
1: torta
0: di quelle però dietetiche, no?
1: Sì,
0: no, ragazzi, e per dire anche voi quando andate in vacanza un po' si perché abbiamo lavorato, però dico, quando poi vai in un posto di vacanza e che tu sia in vacanza, sì, in qualche modo sei condizionato dalle tante cose belle da vedere, da mangiare, no? E allora, no, non volevo tornare sul solito argomento cibo, però era per dire che si cammina però molto di più, lì volevo arrivare. Abbiamo camminato tantissimo.
1: Io una cosa che adoro è la colazione. Cioè, io adoro la colazione salata, quindi quando vado in un posto magari, ecco, di vacanza, ok, e trovo buffet con ogni cosa, ma anche soprattutto salato, io impazzisco.
0: Quando vai in vacanza oppure quando siamo in esterna, in questo caso
1: io impazzisco.
0: Sai, quando vai in albergo, soggiorni per lavoro, per vacanze, insomma, liberamente puoi godere della cosiddetta colazione internazionale. No, per dire, se volete abbiamo messo anche un fatto un reel, lo sai, non ci hai fatto caso.
1: Non ci ho fatto caso.
0: Ho fatto un reel sulla mia pagina Instagram, se siete curiosi andate a vedere. Dove praticamente la lì dice, ma c'hai sto coraggio a mettere la tua faccia così al risveglio? A me non me ne frega nulla, cioè.
1: Distrutto. Sì, no, l'ho visto. Ma eri veramente devastato.
0: Sono distrutto veramente. Però metto tutto live, era per raccontare un po' quello che abbiamo fatto, quello che facciamo quando ci alziamo, andiamo appunto a lavoro in esterna. È stato divertente documentare
1: molto,
0: un sacco di messaggi dei nostri ascoltatori. E poi volevo salutare Angelo che ci ha conosciuti dal vivo e abbiamo fatto un po' di foto, Angelo, però se non mi mandi la foto io non so ancora i nomi, sono smemorato. È stato bello incontrare un sacco di ascoltatori che sono passati a salutarci all'acquaparco di Sia 2000 di Rossano. E poi lì c'è un villaggio turistico attivo, quindi uscivano un sacco di persone e ci conoscevano, io non me l'aspettavo neanche. Soprattutto ho visto che hai fatto un sacco di foto tu, la lì.
1: Sì, ho fatto sì diverse foto. Mi sono divertita. È stato bellissimo. Guarda, bella emozione.
0: Perché una volta tanto ci hanno cagato, non ci cagano mai. Ogni tanto c'è qualcuno che dice: oh, ma voi lavorate, vi ho visti, oh, tu sei quella lì, no? Poi non so per chi ti hanno preso, perché non sapevano dire il tuo nome. Sei quella lì famosa, no?
1: Quella lì.
0: Secondo me ti hanno confuso con qualcun altro.
1: Vero, secondo me
0: vabbè,
1: anche.
0: Comunque, sono bei momenti indimenticabili che viviamo nei fine settimana, nei weekend di riposo o comunque di lavoro. E insomma, se avete goduto di un bel momento, anche questo è un altro spunto che potete commentare con noi. Raccontateci come è andato il fine settimana, vocali al nostro numero. Vai.
1: 347-490-0042.
0: Sempre bello quando incontriamo il vostro affetto, scherzi a parte. Tra poco le notizie di secondo piano, questa è Radio

0: arrivo. Eccola qua. Arriva da lontano la Leti.
1: Eccomi.
0: Di più ragazzi. Senti, quanto entusiasmo per te stamattina, che sei ancora un po' assonnata, ti dice Davide da Palermo.
1: Sono a pezzi, devo essere onesta, sono ancora...
0: Ma cosa hai fatto? Hai fatto niente di che?
1: È vero, certo, solo tu fai
0: ma
1: le cose.
0: Ma no, io te lo dice Gigi, senti.
2: Buongiorno Max, buongiorno. Ciao. Bellissima Leti, sono Gigi da Milano, autotrasportatore. Io tutti i giorni faccio 780 km, voi vi lamentate per un giorno solo.
0: Dai, su.
2: Ah, mannaggia la testa vostra.
0: Ha ragione.
2: Schista a tutti e vi voglio bene.
0: Grazie.
1: Ma tu hai ragione, il fatto è che non sono abituata e poi farlo con Max e farlo con, cioè, ho tre
0: con
1: animali.
0: Che ho fatto io? Se tu sei venuto in auto con me, cosa
1: sì,
0: vuoi?
1: Sì, certo.
0: Va bene. Allora, quante notizie hai trovato?
1: Tre notizie.
0: Allora, le notizie di secondo piano, quelle selezionate per noi dalla Leti. Iniziamo da un'applicazione che vale la pena, ecco, anche proprio, lo dico schiettamente, pubblicizzare, perché è un'app che aiuta veramente le persone che hanno poca dimestichezza con la tecnologia. Si chiama My Nino, è una nuova applicazione, tra l'altro gratuita, pensata per aiutare le persone anziane a muoversi meglio nel mondo digitale. Contiene consigli per riconoscere truffe, false notizie, c'è anche un calendario di corsi, persino un assistente virtuale al quale chiedere come attivare lo speed o per esempio svolgere operazioni online. Sì, è molto utile per chi appunto ha poca veramente dimestichezza con la tecnologia. L'app vi risolve tutto, l'aprite, ti guida passo passo, soprattutto ti dice: attenzione, questa potenzialmente che mi stai segnalando è una truffa, fermati, chiedi prima conferma all'escoposta, alle forze dell'ordine, chiama la polizia e vedi se è vera questa roba qui. Una cosa che fa molto piacere, finalmente un'app insomma che insegna ai nonni a riconoscere le truffe. Adesso i nonni dovranno spiegarle ai nipoti, perché ci cadono pure i nipoti le truffe, perché i nonni sono sciocchi, assolutamente. Gli autovelox, se ne è parlato molto in questi ultimi giorni, perché negli ultimi 5 anni gli autovelox delle 21 principali città italiane hanno prodotto multe per 306 milioni di euro, ragazzi. Firenze guida la classifica con 86 milioni di euro, seguita da Milano, Genova e Bologna. Roma si ferma, si fa per dire, a 25 milioni. E quindi gli autovelox erano sotto processo, anche perché sapete che il Ministero dei Trasporti finalmente ha stabilito quali sono quelli, diciamo, fuori legge, quelli non omologati. Fatto sta che però insomma laddove servono come deterrente sono importanti, non ti fanno correre in strade dove si possono prendere velocità importanti o comunque centri abitati dove ci sono delle persone che attraversano per salvaguardare vite, però altre volte, ragazzi, diciamoci la verità, vengono messi per far cassa. E
1: beh,
0: quando
1: perché
0: senti
1: magari
0: queste
1: vengono
0: cifre,
1: messi in strade dove ad esempio ti obbligano ad andare a 30 all'ora, però lì magari andrebbe bene a 50, non a 30. A 30 non ce la fai.
0: Lo spiego io, sottoscritto Max Poli, che ho preso non so quante multe per autovelox a 30 km/h.
1: Cioè, io non dico che non ci deve stare, però
0: stavo spiegando che ho preso multe di 30 per un limite di velocità a 30 km/h su un viadotto dove normalmente si va a 90. Cioè, come puoi mettere, e andavo a 50 tra l'altro, su un viadotto un limite di velocità, ma di quelli tipo autostrada, ragazzi, per intenderci,
1: no, quello dico,
0: a 30 km/h, cioè dice vabbè sei in zona aeroporto, porca
1: no,
0: miseria,
1: non lo metterei a 30, mettilo a 50.
0: I 30 km/h possono starci lì nei centri abitati, ma per carità, giustissimo. Dall'altra parte, voglio dire, insomma, passano i pedoni, rischioso, però veramente a volte vengono messi me ne assumo la responsabilità, cioè vengono messi solo per far cassa in alcuni casi, altri casi sono deterrenti importanti.
1: Ah, certo.
0: Poi il caffè, con il caldo cresce la popolarità del cold brew. Il caffè è lasciato lentamente in fusione acqua fredda, è generalmente più delicato, meno carico di caffeina rispetto al classico caffè. Le sue origini sono contese tra Giappone, Spagna, Salento, Vietnam e Algeria. Il Salento fa questo caffè con il latte di mandorla, no?
1: Che buono!
0: Il caffè leccese, credo
1: si
0: chiama.
1: Caffè leccese.
0: E sta prendendo piede, sta piacendo sempre di più in tutta Italia, ma anche nel resto del mondo. Il caffè freddo un po' allungato con o addolcito con appunto il latte di mandorla e un caffè corretto freddo.
1: Che buono.
0: Senza alcol però. Ecco, lo so che tu preferisci quello con l'alcol.
1: No, io preferisco, ecco, quello il leccese, io lo adoro. È buonissimo.
0: Notizia bonus, non so se ce la faccio.
1: Vai.
0: No, non ce la faccio.
1: No.
0: Già sono lungo, ce ne sono tante, grazie. Mettiamo una canzone. La Leti, questa è francese, eh?
1: Vai. Voglio vedere come te la cavi con il francese. Vai, vai.
0: Dimanche midi pile. Ecco, significa domenica mezzogiorno in punto. Ti do un appuntamento, devi stare lì proprio. Sembra mezzogiorno di fuoco. Una bella novità che vi facciamo ascoltare su Kiss Kiss. Lei si chiama Giselle.
3: Encore un dimanche, je dis ça chère.

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna! Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di SEA 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di SEA 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Kiss Kiss. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Kiss Kiss.

0: Forza ragazzi, buongiorno. Lunedì è sempre un po' complicata, lo sappiamo, eh? Con rinnovato entusiasmo però vi aspettiamo pronti, che tra poco c'è la raffica, l'appello dei mattinieri. Allora sì, da tutta Italia, nome e città mattinieri, perché al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ragazzi, date sostegno a sta signorina qua, sta signora che
1: sta andando via la voce.
2: Buongiorno
0: ragazzi, buongiorno. Allora, volevo salutare Davide da Bologna che ci dà il buongiorno, dice: ragazzi, sarà un piacere conoscervi, credo che verrò in Calabria quest'estate. Ci siete? Sì,
1: sì, che ci siamo.
0: Ci siamo appunto diversi giorni. Sì. Sentivo prima il promo, il prossimo weekend ci saranno Marta e Benny.
1: Sì.
0: Poi l'altro weekend torneremo noi.
1: Ci saremo noi.
0: Insomma, poi faremo mezzo agosto, mi sa, da lì. Poi i nostri colleghi sono in giro, saremo un po' in giro per l'Italia, quindi seguiteci veramente. Grazie agli amici che ci stanno scrivendo anche sui social, ed seguite la pagina di Radio Kiss Kiss, scaricate l'app così ci tenete sempre con voi. E tra poco scopriamo quali sono i segni zodiacali più fortunati del giorno e poi anche il nostro appuntamento con il calendario.
1: Sì.
0: Allora c'è una domanda che ti fa Serena.
1: Vai. Dice, dimmi Leti, Serena.
0: Ma io non ti immagino brava cuoca, tu sei brava in cucina?
1: Sì, me la cavo. No, devo essere onesta, me la cavo, mi piace cucinare. Quindi
0: il tuo cavallo di battaglia qual è?
1: Un po' di cose. Sui secondi sono brava.
0: Sì.
1: Mi piace molto fare secondi, sì. Di pesce o di carne va bene tutto.
0: Ma non li fai perché poi puzza a casa, giusto?
1: Ma quando mai? Perché no?
0: Sento sempre queste scuse. Perché sti
1: ma
0: secondi.
1: Ma quando mai? Ma
0: non
1: perché
0: ci
1: mi
0: metti
1: devi
0: mai,
1: sempre.
0: Non
1: ma perché mi devi sempre attaccare? Non è vero.
0: Dove stanno sti secondi a base di pesce?
1: Nella tua pancia.
0: No, non in mezzo, ragazzi.

0: Giulia, Biagio Antonacci.
1: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
0: Questa è l'ultima canzone su Radio Kiss Kiss.
2: Stelle allineate, energia cosmica caricata ed è il momento più atteso dell'universo. Chi sale oggi sul podio della fortuna?
0: Lo scopriamo con la Liti che è qui al mio fianco. Buongiorno la Liti.
3: Buongiorno Max, buongiorno a tutti. Non sono al tuo fianco ma di fronte.
0: Vabbè, adesso quanto sei precisina. Allora,
3: certo.
0: L'oroscopo dei mattinieri. I tre segni più fortunati di oggi, lunedì 13 di luglio. Terza posizione per quale segno zodiacale?
3: Per il segno del Toro la stabilità si trasformerà oggi in vantaggio concreto. Una buona notizia economica o personale vi regalerà serenità e nuove prospettive.
0: Bene, al secondo posto quale segno zodiacale?
3: Il segno del Sagittario. Le occasioni arriveranno attraverso incontri e conversazioni spontanee, con una buona dose di fortuna che favorirà decisioni rapide e risultati positivi.
0: E al primo posto qual è il segno più fortunato di oggi?
3: Il segno del Leone. Una combinazione di carisma e determinazione vi aprirà porte inaspettate, rendendo questa giornata ideale per ottenere un sì importante sul lavoro o anche in amore.
0: Oh, bene, bene, ma che segno era questo? Scusa.
3: Il Leone.
0: Vabbè, no, perché stavo facendo due calcoli, mi servono un po' di notizie buone, me le dai tu, grazie.
3: Ma non c'è il segno dei pesci oggi, no.
0: Va bene, allora facciamo il riepilogo, i tre segni più fortunati di oggi sono...
3: In terza posizione il segno del Toro, in seconda posizione il segno del Sagittario, in prima posizione il segno del Leone.
2: Che giorno è oggi? Chi è nato? Cos'è successo? E soprattutto, chi compie gli anni e finge di non ricordarselo? Il calendario dei mattinieri.
0: Ma tranquilli, ci dice tutto lei, la Leti. Allora,
3: sì.
0: Calendario dei mattinieri, 13 di luglio. Cosa ricordiamo in questa giornata e cosa si celebra?
3: Iniziamo dai santi del giorno. Sant'Enrico II. Sant'Esdra.
0: Grande Esdra.
3: Esdra, sì.
0: Però Santa... è maschile, eh.
3: Sant'Esdra.
0: Esdra, ma sì, un santo uomo.
3: Vabbè, ho capito, però maschile. È Sant'Esdra, comunque si dice, no?
0: Va bene, poi.
3: È Santa Clelia. Mi piace il nome Clelia,
0: sì,
3: bellissimo.
0: Simpatico.
3: Passiamo
0: bello.
3: Agli eventi del giorno. In questo giorno del 1814 nasceva l'arma dei carabinieri.
0: Oh, grandi carabinieri, salutiamo tutti i carabinieri all'ascolto. Poi
3: nel 1930 in Uruguay a Montevideo iniziava
0: Montevideo.
3: Iniziava il primo campionato mondiale di calcio,
0: che si chiamava all'epoca, appunto, inventato Jules Rimet, quindi la Coppa Rimet.
3: Il 13 luglio del 1985 si tenne il Live Aid, il concerto evento organizzato contemporaneamente a Londra e Filadelfia per raccogliere fondi contro la carestia in Etiopia. Viene seguito da circa 1,5 miliardi di persone in oltre 150 paesi, uno dei più grandi eventi televisivi della storia.
0: Sì, organizzato da Bob Geldof, su tutti veramente ha fatto la storia. Beh, abbiamo visto poi da lì che è venuto fuori anche Bohemian Rhapsody,
3: sì,
0: è stato un film dove raccontavano la vita di Freddie Mercury, The Queen, bellissimo. Poi
3: emozionante veramente. 1923 a Los Angeles veniva inaugurata la famosa scritta Hollywood.
0: Nasceva l'industria del cinema che conosciamo tutti oggi. Vai,
3: sì.
0: Poi
3: passiamo ai nati del giorno. Auguri ad Harrison Ford, l'indimenticabile interprete di Indiana Jones e Han Solo. Compie oggi 84 anni.
0: E poi Han Solo in Guerre Stellari era divertentissimo. Sì. Il capitano della nave che portava in giro Luke Skywalker, che teneva Chewbacca come assistente.
3: Che bella Chewbacca che mi hai ricordato.
0: Vai, poi.
3: Buon compleanno ad Eleonora Pedrone, l'ex Miss Italia 2002, oggi showgirl e attrice, compie 44 anni.
0: Auguri Eleonora. Poi
3: concludiamo con la storia della musica. Estate 1987, quell'anno fu un trionfo per una canzone che in poco tempo fece segnare anche un record di vendite, 400.000 copie in poche settimane. Il singolo scritto da Lucio Dalla si chiamava Bella d'estate. Indimenticabile l'interpretazione di Mango.
4: Bella.

0: Ma è vero, ricordo questa canzone,
1: ma che voce, mamma,
0: la cantavamo ovunque questa canzone, sì. Mi ricordo, io che ero un ragazzino di quegli anni lì, bellissima, bellissima, sì. Bella d'estate, scritta da Lucio Dalla per Pino Mango, sì. Venne un capolavoro, estate dicevi 84,
1: cos'era? 87,
0: sei, sì. Anni dopo c'era un'altra canzone, questa mi ricorda anche, perdonatemi, cioè, vedi, la musica evoca anche ricordi personali,
1: certo.
0: Ognuno il suo, io ricordo che una delle prime canzoni che ha annunciato la radio,
1: ma dai.
0: 1993, dopo Ace of Base, no? E Hadway, c'era questa canzone che andava tantissimo in quegli anni, The Billboard, questa è Sweet Harmony.

0: Gatti, ci auguriamo bei ricordi.
1: A me sì, non so a te. Le 6 in punto di questo lunedì 13 di luglio. Un saluto dai mattinieri, Max Poli, Laliti.
2: Buongiorno.
1: Un saluto a chi coordina la messa
2: sì,
1: in onda.
2: Mica buongiorno.
1: E saluto più grande va a voi tutti. Pronti perché tra poco c'è la raffica, l'appello dei mattinieri. Ma alle 6 ed un minuto ci siete? Dove siete? Di cosa vi occupate? Ma ancora andate a lavoro? Ma ancora non siete in ferie? No, non le farete mai, lo so. Molti ci scrivono, ragazzi, ma quali ferie? Qua si lavora sempre. Dai, qualunque sia il vostro stato d'animo.
2: Sì.
1: Come affrontate questo lunedì? Venite da un weekend, da una settimana di riposo, come qualche ascoltatore ci scriveva, o cosa? Vocali a raffica al nostro numero
2: 347 490 0042.
1: Senti, Daletti, come forma stamattina?
2: Sì, formissima.
1: Ripartiamo.

0: Cavana, la canzone di Ira Mamma. Dai, quel tempo a questo punto ci con la musica, capito? Oh, buongiorno, buon lunedì. Oggi è 13 di luglio, la Liti. Fatto un bel weekend?
1: Sì, bellissimo. Bene, questo bellissimo.
0: Per dire, cioè, potete rispondere anche voi a questa domanda. Com'è andato a fine settimana? Vi siete divertiti? Oppure, ecco, raccontateci con quale spirito inizia questa settimana nuova. Oggi, lunedì 13 di luglio, si va verso il Ferraluglio, eh?
1: Ferraluglio, è vero.
0: Ok, lo ricordavamo anche ieri che eravamo in onda. Appunto da Rossano dalle 12 alle 15, sì. Che luglio ha scavalcato le preferenze, agosto da parte dei vacanzieri. In realtà da tempo molti dicono di preferire luglio. La questione è che non puoi prendere le ferie perché spesso e volentieri ti sono
1: la chiusura aziendale,
0: ti sono imposte ad agosto, sì. Però adesso c'è stato un aumento delle prenotazioni in luglio, agosto calata leggermente rispetto agli anni passati, cioè c'è stato un sorpasso leggendario, capito?
1: Sì. Ma io ho sempre preferito, ma anche giugno, ma bellissimo, anche, giugno. Anche settembre.
0: Però non possiamo fermarci prima, no. Vedi? Allora, non siamo gli unici in queste condizioni. Allora, ripartiamo dai fatti d'attualità e poi sentiamo i vostri vocali. Il numero lo ricordiamo lentamente.
1: Certo.
0: Oh, cioè, tu che ci segui da un po', ma ancora non hai fatto sentire la tua voce, raccontaci un po' di te con un messaggio a questo numero:
1: 347-490-0042.
0: Intanto, un'occhiata come nostra abitudine all'attualità, perché è importante.

0: darvi tutti gli aggiornamenti, in questo caso dalle agenzie. Gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, lo afferma il comando centrale americano, sottolineando che gli attacchi sono stati lanciati alle 23 di ieri sera per appunto fermare il blocco delle navi. L'Iran ha fatto sapere nella notte italiana invece che la chiusura dello stretto di Hormuz continua e ha colpito una porta container cipriota che tentava di attraversarlo. Poi vediamo ai fatti italiani. L'anticiclone africano riporta il caldo su tutta l'Italia con punte superiori. Qualcuno dice perché si era mai fermato sto caldo? ma da domani 40 gradi soprattutto al centro sud, la fase più intensa tra domani e dopodomani, domani mercoledì, con temperature che in Sardegna potrebbero arrivare a toccare 42 gradi. A farne le spese anche le cozze e le vongole. Leggevo qui
1: per la temperatura.
0: Sì, quintali di molluschi uccisi dalle acque troppo calde, per esempio in Romagna del Pono, che si riversa sul mare, ha ucciso un sacco di coltivazioni di cozze e vongole. La possibile svolta intorno a venerdì, un fronte instabile raggiungerà le regioni settentrionali determinando un calo delle temperature e l'arrivo dei temporali che poi si estenderanno verso sud. Però fatto sta che quando arrivano i temporali con sto caldo e sai, l'aria calda si scontra con l'aria fredda della pioggia e vengono fuori tempeste importanti che magari durano poco in fatto di tempo ma sono molto violente. Poi tanto sport. Ieri il trionfo a distanza di 12 mesi di Jannik Sinner, che si conferma re di Wimbledon in una finale. Parliamo ovviamente di tennis. All'insegna dell'equilibrio, il numero uno al mondo supera in 4 set il tedesco Zverev e conquista dunque il suo quinto slam in carriera, un trionfo costruito in rimonta. Aveva perso il primo set 6-7, quindi o meglio 7-6 per Zverev, poi ha ribaltato, ha pareggiato i set con lo stesso risultato, e Sinner che si è imposto al secondo per 7-6, poi gli altri due ha fatto un 6-3, 6-4 che ha steso di fatto Zverev dopo oltre 3 ore di battaglia. Complimenti a Sinner.
1: Complimenti.
0: Tra domani e dopodomani si completa il tabellone delle semifinali per i mondiali di calcio e insomma per la Coppa dei Sogni si sfideranno le prime 4, una curiosità, no? Le prime 4 del ranking sono proprio Francia, Spagna, Inghilterra e Argentina che si affronteranno appunto in semifinale. C'è anche un match ad alta tensione tra Inghilterra e Argentina per una rivalità che va oltre il calcio.
1: Sì.
0: E quindi occhi puntati anche su duelli Mbappé, Yamal e Messi, Bellingham. Attenzione, la Leti è pronta a dare un pronostico.
1: Allora, secondo me
0: chi passa, aspetta, tra
1: sì,
0: Francia e Spagna.
1: La Spagna.
0: Cioè io rido
1: che c'è, perché
0: un
1: ridi
0: ascoltatore dice tanto, io scommetto il contrario di quello che dice
1: lei. Poi vai.
0: E poi mercoledì Inghilterra Argentina passa l'Argentina, sì. Dici, quindi per te la finale sarà Argentina-Spagna, ragazzi.
1: Spagna-Argentina, sì,
0: vabbè, la stessa cosa, ragazzi. Se volete un euro, non di più, noi lo amiamo scommettere, però giusto perché la Leti indovina sempre,
1: vero?
0: Sì.
1: Oh, come no.
0: Oh, ci hai preso un sacco di volte. Poi, qualche volta si sbaglia, dai,
1: sì,
0: insomma,
1: sì.
0: Va bene, vedremo se sarà così. Oh, pronti per l'appello dei mattinieri? Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: 7. Questa è anche un'altra canzone che sfuma. Che fai, la Leti?
1: No, ci devi parlare sopra. Ovvio.
0: La Leti è previsto da contratto.
1: Sì,
0: va
1: sì.
0: Bene, siamo pronti. Previsto da contratto adesso ascoltare i vostri messaggi.

0: e 12 sì. minuti di questo lunedì 13 di luglio con i mattinieri. Siete mattinieri anche voi, svegli di buon mattino, perché di cosa vi occupate? Salutate la vostra categoria di mattinieri vocali a questo numero
1: 347 490 0042.
0: Molto bene, molto bene.
2: Ma chi è che va da patente per radio?
0: Non lo so ragazzi, siamo ancora in fase scuola guida da anni ormai, non so se ci promuoveranno, vedremo. Iniziamo da Fabrizio. Ciao Fabrizio.
3: Buongiorno Max, buongiorno Letti, Fabrizio arriva del Garda. Buongiorno a tutti i mattinieri.
1: Sì.
3: Ultima levataccia per questa settimana, perché ero di turno questo weekend, quindi oggi è l'ultimo giorno di lavoro. Dai, poi si riposa due giorni. Operaio, cartaio, ciclo continuo, turnista. E quindi animo.
0: Raffaella.
4: Buongiorno mattinieri. Raffaella da Salerno, provincia di Salerno Pesto.
0: Dai, che bella.
4: Direzione Napoli aeroporto, autista NCC.
0: Forza.
4: Grazie per la compagnia che mi fate sempre. Ma
0: grazie a voi, grazie che ci scegliete. Pronto?
5: Ciao Max, ciao Letti, sono Mau da Bergamo. Saluto tutti i mattinieri, saluto i miei colleghi. Oggi sarà una giornata molto calda e speriamo che ci aiutiamo un po' tra tutti. Animo.
0: La Letty Cecilia ti fa i complimenti.
6: Letty, mi sei piaciuta la risposta che hai dato a Max.
1: Sì?
6: Dove stanno questi secondi di pesce? Nella tua pancia? No, hai vinto. Un bacio ragazzi, vi ascolto tutte le mattine, siete fantastici. Cecilia da Roma.
0: Dove
6: Cecilia.
0: Stanno le pancia? Non ce l'ho più la pancia.
7: Buongiorno Max e Letty, adesso ascoltando la notizia del caffè con il latte di mandorla.
1: Sì?
7: C'è una novità che è fatta da Lecce.
0: No, non era una novità.
7: Io ho 58 anni. A Cutro, al mio paese, lo facevano già 40 anni fa.
0: No, attenzione, non ho detto che il caffè con latte di mandorla è una novità. È una novità per alcuni paesi che lo stanno scoprendo.
1: Sì,
0: è partito da appunto Sud Italia, il Salento in particolar modo, ma appunto anche la Calabria, come dicevi tu. Gigi, buongiorno, anzi no, Gigi abbiamo sentito. Leonardo.
1: Sì.
8: Buongiorno,
1: ciao Leonardo.
8: Max. Buongiorno Letti, sempre Leonardo da San Ferdinando di Cutia, direzione Ancona. Giù dalle brande, animo!
0: Marino, buongiorno!
9: Buongiorno Max, buongiorno Leti, un saluto Marino da Bergamo, ciao!
0: Guarda quanti, Peppino!
10: Buongiorno Max, buongiorno Leti, buongiorno Radio Kiss Kiss, Peppino da Bari!
1: Ciao Peppino!
10: Solito tram, trasporto pane! Kiss a tutti!
1: Kiss a te!
10: Animo!
0: Uno solo di animo, altro Peppino!
11: Buongiorno Max, buongiorno Lanetti!
1: Ciao!
11: Peppino da Bari, direzione Potenza!
0: Oh, due Peppini da Bari!
11: Il tempo di scaricare!
1: Sì!
11: E dopo stamattina abbiamo la vista medica alla prostata! Animo!
0: È importante!
1: Animo.
0: Bravo, prevenzione!
12: Buongiorno Max, buongiorno Leti! Vincenzo da Capua, tecnico specializzato! In viaggio appunto da Capua a San Rocco, Sardegna.
0: Bene. Che aspetta che c'è chi.
13: Buongiorno Max, buongiorno Letti, splendida Letti. Sono sempre Davide, sono arrivato finalmente a Cela. Un abbraccio a tutti.
0: Sì.
14: Buongiorno Max, buongiorno a Leti.
1: Ciao.
14: Max, mi dispiace, ma la Leti ha sempre ragione.
0: Lo so.
14: Hai la tartaruga ribaltata.
0: Vabbè.
15: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Squadra supporto Viterbo Elicotteri, scuola elicotteri.
0: Ciao ragazzi.
15: Kiss kiss.
0: Dai, forza, salutiamo gli elicotteristi.
1: Sì.
16: Buongiorno Max, buongiorno Leti. Giangalo da Vairano, direzione Ascoli. Saldatore. Saluto tutti i miei colleghi, tutti gli amici saldatori.
0: Ti serve un saldatore a te ogni tanto, no?
17: Buongiorno Max e Letti, tutti i mattinieri di Radio Kiss Kiss. Oggi Tony e fratelli del Barracuda a poca voce, perché ieri sera con mia moglie siamo andati a vedere il concerto di Max Pezzali a Milano. È stato un concerto meraviglioso, ragazzi. Animo a tutti.
0: Vai Ciro, buongiorno, come stai?
18: Buongiorno mattinieri. Sono Ciro da Torre Annunziata, appena partito per la Sicilia. Ce la posso fare?
0: Ce la posso fare.
18: E chi ce la fa?
0: Dai, Flavia, buongiorno.
19: Buongiorno mattinieri, Flavia da Ferrara. Ho appena accompagnato mio figlio che con degli amici parte per Riccione.
1: Sì.
19: Benedetta gioventù.
0: Beati loro.
19: E io adesso inizio a lavorare fra poco.
0: Dai.
19: Buona giornata a tutti e animo.
0: La chiusa come sempre della Leti.
1: Cosa la chiusa?
0: C'è la tua chiusa, Leti, scusa, devi chiudere.
1: Ma
0: sei
1: chiudiamo
0: pronto?
1: E basta.

0: Chi schissa te che al lavoro fai mille cose contemporaneamente e sei diventato un punto di riferimento. Chi schissa te che ami praticare il nuoto e quando ti immergi in acqua lasci tutto fuori. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss è con te. Kiss Kiss a tutti.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Kiss

0: Madonna, something I want to talk about. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Kiss Kiss con i mattinieri di 6:26. Buon lunedì 13 di luglio. Un saluto da Max
1: e dalla Leti.
0: Ogni giorno, ricordate, sì, qui su Radio Kiss Kiss dalle 5 alle 7 siete al semaforo. Oh, che radio stai sentendo? Metti Kiss Kiss, diglielo a quello vicino d'auto al semaforo. Diglielo. Così proprio.
1: Sì, funziona così.
0: Allora, proviamo a sollecitare un po' le vostre emozioni, perché leggevo che spesso e volentieri, quando noi aspettiamo molto, per molto tempo qualcosa di bello, quella cosa non accade, poi quando meno ce l'aspettiamo, poi quella cosa arriva, no?
1: Sì, vero.
0: Sono momenti della vita in cui seguiamo queste cose, una cosa con tutte le nostre forze, che ne so, un lavoro, una persona, una casa, un figlio, un'opportunità, più la cerchiamo, più sembra allontanarsi, poi succede una cosa strana e quando smettiamo di pensarci continuamente, quando diciamo abbassiamo anche un po' le aspettative, quando ricominciamo semplicemente a vivere, ecco che quella telefonata, cosa arriva.
1: Certo, funziona sempre così.
0: Tu lo chiami legge dell'attrazione.
1: A parte che i pensieri devono essere sempre positivi, mai negativi.
0: No,
1: non
0: certo.
1: Ci deve essere mai una negazione, no? Del tipo, che ne so, vorrei tanto, spero mi prendano quel lavoro, non vorrei sbagliare. Già il non vorrei sbagliare già è una negazione quella.
0: Vabbè, poi ognuno ha i suoi credo, tu lo che ti ispiri molto alla, com'è che si chiama, la legge della felicità, no?
1: Dell'attrazione.
0: E però questa è una cosa che capita spesso e volentieri, è come se le cose migliori, insomma, scegliessero sempre il momento in cui non siamo più lì ad aspettare con ansia per presentarsi. Allora, qual è la cosa più bella che vi è successa proprio quando avevate ormai smesso di sperarci? Pensateci un attimo, un lavoro, ripeto, il figlio che volevate è arrivato all'improvviso, che ne so, altre cose, un lavoro dopo aver mandato tanti curricula, no? Un amore nato quando avevate deciso di restare single, no? Oh, basta, questo quante volte si dice, finita sta storia, è andata male, io voglio restare singola vita. E poi ti compare lei o lui, che vuoi fare? Vabbè, una casa trovata all'ultimo momento, un figlio tanto desiderato, dicevamo, una delle cose più secondo riportate da una statistica, una telefonata in attesa, una vincita, anche se
1: vabbè, le vincite io non metterei, però no,
0: oppure un incontro casuale che va cambiato la vita. Qual è quella cosa che è arrivata proprio quando avevate detto ormai vabbè, lasciamo stare, non ci penso
1: basta
0: più,
1: ci rinuncio.
0: Dalle cose belle che vi sono capitate nella vita, messaggi vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Tu ricordi ancora, no, quando mi hai incontrato, che bella cosa,
1: mamma mia,
0: era bellissimo. No, dai.

0: Maledetto me, la canzone di Fulminacci nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Le cose più belle, sì, quelle che desideriamo tanto, a volte ci capitano quando smettiamo di crederci. Sì. Quindi
1: non cosa... di crederci, quando non ci pensiamo
0: quando
1: più.
0: Quando non ci pensiamo più, magari in cuore nostro ci crediamo sempre.
1: Sì, bravissimo.
0: Sono tanti gli ascoltatori, devo dire, molti confermano sì, quello che ci dicevano le statistiche, che aspettavano figli e non arrivavano e poi sono arrivati all'improvviso. Sì. E poi un sacco di altre storie, no? Vai, con i messaggi di testo.
1: Allora, io ho trovato lavoro quando ormai non ci speravo più. Dopo 2 anni sono riuscita a comprare pure casa. Ero ormai rassegnata. Cate da Monteprandone.
0: Nel provincia di Ascoli Piceno.
1: Ascoli Piceno. Sì, poi, sì. Avevo perso il treno e mi sembrava una tragedia. Invece su quello successivo ho conosciuto quella che oggi è mia moglie, Davide da Torino. Poi il mio fidanzato, la sorpresa e il regalo più bello, Carmen.
0: Senti qua, pronto.
2: Mi è capitata la vita insieme a mia moglie, avere il nostro figlio dopo 11 anni di matrimonio e tanti problemi. Quella è stata la svolta, ed averla poi a 47 anni è ancora più bello.
0: Bene, lo aspetto.
2: Grazie, ciao, chi
0: immaginiamo la felicità, ma non è l'unico, vedi, Peppino.
3: Buongiorno Laletti.
1: Ciao.
3: Sempre Peppino da Bari.
0: Allora, che ci dici Peppino tu?
3: Avevo perso ogni forma di speranza.
0: Su cosa?
3: Ma così all'improvviso, come un fulmine a ciel sereno.
1: Sì.
3: Arrivò la notizia che doveva arrivare il piccolo Andrea. Sono passati 2 anni e mezzo da allora. E mi ha reso l'uomo più felice del mondo.
0: Che bello, vedi?
1: Che bello.
0: Un sacco di storie belle ci state raccontando. La cosa che vi è capitata tra lavoro, affetti, famiglia che non vi aspettavate, ci avevate perso anche un po' la speranza, ma poi alla fine, eccola lì, è arrivata questa cosa bella. Qual è? Raccontatela con un vocale al nostro numero.
1: 347 490 0042.
0: Dai, ce ne sono tante le cose che ci stanno emozionando, che ci state scrivendo, e quindi continuate a farlo. Vi sentiamo tra poco con i mattinieri di Kiss Kiss. Allora, adesso mettiamo una novità. Peggy Goo con Aira Star. La canzone si intitola U-Man.

0: Nostra New Kiss, Peggy Goo e Era Stark Human. Nei mattinieri di Radio Kiss Kiss, pronti ragazzi, che tra poco arriva anche al Ce la posso fare del lunedì. Intanto devo dire altri messaggi sull'argomento che è venuto fuori. Qual è la cosa che vi è arrivata proprio quando meno ve l'aspettavate, o quando perlomeno avevate detto vabbè, ormai ci ho perso le speranze, e invece arriva che cosa? È arrivato qualche cosa, messaggio di testo?
1: Mi hanno invitata all'ultimo momento a una cena dove ho conosciuto il socio con cui poi ho aperto la mia attività, Antonio da Bari.
0: Però l'attività sarebbe curiosa da conoscere, cioè che cosa avete fatto insieme? Vabbè, poi.
1: Il giorno in cui avevo perso la speranza di trovare lavoro mi hanno chiamato per un colloquio che nemmeno ricordavo di avere fatto. Oggi sono ancora lì, Marco da Verona.
0: No, ma non aveva fatto il colloquio? Cioè
1: no, l'aveva fatto ma non se lo ricordava
0: addirittura.
1: Ma sai, quando tu mandi tanti curricula, quando tu magari ti chiamano, ne fai tanti.
0: Lei chi è? Scusi che non mandati 700.
1: Sai che mi è capitato anche a me in passato quando mi hanno chiamato? Perché avevo inviato talmente tanti curricula che dici, ma questo chi è? Tra i tanti.
0: Vabbè.
1: Avevo quasi rinunciato a comprare casa, poi è arrivata all'improvviso l'occasione perfetta. Fabio da Ferrara.
0: La casa è un altro dei sogni, i figli tanto, devo dire. Nicola.
2: Ciao Max, ciao Lidi, Nicola da Torre Maggiore.
1: Ciao.
2: Praticamente avevamo difficoltà per un figlio, ci siamo sposati nel 2001. E niente, il ginecologo diceva dovete stare tranquilli, non avete niente. Nel 2008 andammo a San Giovanni Rotondo a trovare a San Pio e scrissi una lettera dove pregavo, chiedevo per avere un figlio, e se sarebbe venuto lo avrei chiamato Pietro Pio. Oggi ha 17 anni.
0: Dai, si è commosso. Bellissimo. A dirlo, vabbè, dai. Belli, per questa storia ragazzi, preparatevi perché tra poco c'è il gran finale con i vostri messaggi per il Ce la posso fare del lunedì. Elencate pure le cose che vi aspettano, ma invece di rammaricarvene
3: ce la posso fare,
1: sì.
0: Dai, automotivatevi che non ce la posso fare. Vocali al nostro numero
1: 347 490 0042.
0: Leggiamo ed ascoltiamo tra poco.
4: Quattro città, migliaia di persone. Kiss Kiss Way. Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
4: Kiss, kiss.
5: Quando è
6: pesca?
5: È la colazione. Quando è
7: alla pera?
5: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
8: Kiss, kiss.
9: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Yes, yes.
12: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Angelina, finale.
1: Canto d'amore se non lo canterai. Basta il tempo di un fiore.
0: Zitta, però, zitta proprio. Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'amore su Radio Kiss Kiss. Oh, ricordate, questa è Kiss Kiss, siamo i mattinieri, Max
2: e Lalizzi.
0: Ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 5 alle 7 reduci anche noi da un weekend bello movimentato. Ci siamo divertiti tanto, abbiamo però incontrato e conosciuto tanti ascoltatori che ci sono venuti a salutare. Eravamo in diretta da Rossano, i nostri colleghi invece sono stati a Pescara, altri sono stati in studio e non abbiamo nessuno in vacanza, no? No, è per dire, cioè, no, ci siamo tutti perché tra poco inizieremo ad alternarci.
2: Beh,
0: con le vacanze,
2: sì,
0: però
2: sì,
0: insomma
2: sì,
0: no,
2: sì.
0: Siamo tutti operativi. Bene, Kiss Kiss c'è sempre tutto il giorno, ricordatelo. Intanto tra poco vi sentiamo perché c'è il Ce la posso fare, messaggi vocali dove elencate quello che vi aspetta in questa giornata e questa nuova settimana, ma invece di stare lì a rimuginare,
2: certo,
0: di mamma mia quante cose devo fare, beh, automotivatevi con un Ce la posso fare, giusto? Allora,
2: sì.
0: Che devono fare, Laliti?
2: Salvare questo numero 347 490 0042.
0: Allora, c'è qualcuno prima che si è commosso?
3: Ehi, Max, buongiorno.
0: Sì,
3: buongiorno anche alla Laliti.
2: Buongiorno.
3: Stamattina, Max, ci stai facendo piangere.
0: Non è colpa mia, dici?
3: L'amico di Torre Maggiore, veramente, ma ha fatto piangere, veramente.
0: Capito.
3: Una bella cosa.
0: Una bella cosa. C'è il promo, no? Tipo,
2: sì.
0: Dal 1936 siamo qui per emozionarvi. Ti abbiamo fatto piangere? Pensa alla Liti quante volte ci riesce. Tra poco raffiche di messaggi al nostro numero, dai.
2: 347 490 0042.
0: Mattinieri, ma una cosa ve la devo dire e la puoi dire sta cosa, voglio, manda il messaggio adesso, se ci segui da un po' e ancora non ti sei fatto sentire, vocali a go, tra poco dei mattinieri di

0: My Soul, la canzone di Bruno Mars, nei mattinieri di Radio Kiss Kiss. Pronti? Tocca a voi. Sei pronta, Leti?
1: Pronta, vai. Pronta.
0: La raffica finale. Allora, volevo dire, siete con i mattinieri di Radio Kiss Kiss, buongiorno. Vi abbiamo chiesto le cose che vi emozionano, sì. Di raccontarci quello che vi aspetta sta settimana, ce la posso fare. Tra le cose che vi emozionano c'è chi ci parla delle sue performance sessuali. Ragazzi, no. Ma per quanto divertenti possano essere,
1: quelle non ci interessano,
0: non possiamo mettere luci.
1: No, ma non ci interessano proprio.
0: Aspettavo,
1: perdonate.
0: Questa cosa, cioè, finalmente è stata fatta.
1: È buon bene. Per te, ma chi se ne frega.
0: Sì. Ma no, sono carine, però non le posso mettere luci.
1: Dai, su.
0: Allora, buongiorno, vi sentiamo, Rafika. Che cosa vi aspetta questa settimana? Cosa vi emoziona? Di tutto.
2: Buongiorno Max, buongiorno Laliti.
1: Ciao.
2: Ciro da Napoli, ce la posso fare, anzi ce la devo fare. Lavoro lunedì e martedì, mercoledì abbiamo 5 giorni di ferie.
1: Oh.
2: Andiamo a Peschici, sul Gargano, a passare appunto questi 5 giorni di vacanza.
0: Dai, che ce la potete
1: bello.
0: Fare?
3: Buongiorno. Buongiorno Max, buongiorno Lady, sono Dorina da Colle Sannita, buongiorno.
1: Ciao.
3: Mattinieri, io ho accompagnato mio figlio a prendere il treno e ora rientro a casa.
0: Dai, ce la puoi fare, Giacoma.
4: Buongiorno ragazzi, sono Giacoma dall'Elba.
1: Ciao Giacoma.
4: E si inizia il turno di lavoro, operatore ecologico.
0: Dai Giacoma.
4: Ciao, buona giornata.
5: Ciao Mattinieri, sono Nicola, ragazzi, cosa da fare oggi? Sono in viaggio, direzione Calabria, Marina.
0: Buon lavoro, pronto?
6: Yeah. Ciao Max, ciao Lidi, Nicola da Torre Maggiore Foggia.
0: Ciao Nicola.
6: Praticamente avevamo difficoltà per un figlio.
0: Sì, abbiamo sentito.
7: Radio Kiss Kiss, buongiorno mattinieri, un saluto dal vostro Lorenzo da Pescovacano, provincia di Potenza. Buon inizio di settimana a tutti e animo.
8: Allora, avevamo visto il 31 agosto una casa. Il 1 agosto l'avevano già venduta, praticamente le contrattazioni erano in atto.
0: Sì.
8: Io ho seguitato a chiamare l'agenzia e mi diceva di no. Il 4 settembre mi richiama l'agenzia e mi dice: signora, la casa è di nuovo disponibile. La andiamo a vedere.
0: Presa subito?
8: E la casa praticamente aveva nella terrazza il nome mio e del mio ex marito. E dopo 2 ore l'avevamo già comprata.
0: Sì, ora siccome ex marito mi chiedevo, l'hai comprata prima che si separassero, immaginiamo.
1: Ma forse ci ha vissuto il suo ex marito?
0: Oppure è rimasta a te, dico. Curiosa sta cosa.
1: Sì, vabbè.
9: Buongiorno mattinieri, Antonio da Cava dei Reni. Ragazzi, si vola. Nonostante il caldo, andiamo a travagliare. Buona giornata a tutti.
0: Vai,
1: buona giornata.
10: Ciao a tutti da Carmelo e Rosy, dalla Francia, che stiamo andando in Sicilia.
0: Forza ragazzi.
10: Per le vacanze, vi abbracciamo a tutti, ascoltiamo sempre Radio Kiss Kiss.
0: Grazie ragazzi. Pronto?
6: Ciao Max, ciao Lady.
1: Ciao.
6: Ancora Nicola da Torre Maggiore. Mi stanno chiamando gli amici, conoscenti, veramente ho fatto breccia stamattina. Voglio salutare un carissimo amico, Dino.
0: Bene, lo salutiamo anche noi. Però aspetta, Stefania voleva aggiungere qualcosa sulla casa, ci specifica.
8: Sì, sì, è rimasta a me. E chi la molla, è bellissima, è una reggia.
0: Hai capito? Ma no, mi chiedo, paga sempre anche lui o è già pagata? Come funziona? No, perché alle volte, va bene, dobbiamo andare?
1: Sì, si è fatta una certa.
0: Andiamo ragazzi, veramente. Sapete cosa facciamo adesso? Noi andiamo a dormire. Non avendo dormito tutto il fine settimana.
1: No, io vado a dormire.
0: Un abbraccio a chi invece è bello e inizia adesso a lavorare.
1: Sì.
0: Come i nostri Pippo e Adriana, anche loro si saranno stancati tanto in questo weekend. Che hanno concluso il Kiss Kiss Way. Poi Pippo e Adriana hanno ritirato anche un premio. Avrete modo di sentire. Immagino, grazie alla regia.
1: È Pica!
0: Te la ricordate? La Letti ormai è bruciata. Vi lasciamo Kissy.

0: anno della storia della musica era il 1976 e questa canzone era That's the Way.
1: Sono le 6:57, buongiorno, noi ci colleghiamo subito con la nostra redazione. Salutiamo e ringraziamo questa mattina Cristina Manco. A tra
0: buongiorno.
2: Una buona giornata e bentrovati in apertura il Medio Oriente, quarta notte di raid incrociati tra Washington e Teheran e il Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno lanciato ulteriori attacchi contro l'Iran per indebolire la sua capacità di attaccare le navi commerciali e civili nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito mercantile. Di contro, il corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche ha rivendicato l'attacco a basi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Intanto i negoziati sono in stallo, l'Iran grida la violazione di tutti i termini del memorandum d'intesa concluso a giugno e accusa gli Stati Uniti di aver causato il ritorno dell'insicurezza nello stretto di Hormuz. L'impasto di governo in Ucraina, il presidente Zelensky ha annunciato la sostituzione del primo ministro Svidensko e dei vertici di alcune forze dell'ordine. Oggi a Parigi la riunione dei volenterosi, che sarà preceduta dal primo incontro della coalizione antiaerea, alla quale parteciperà un gruppo di paesi della coalizione. L'obiettivo è spingere verso una tregua e una ripresa dei negoziati di pace. Sarà presente anche il presidente ucraino, per l'Italia il ministro degli esteri Tajani. Europa ancora alle prese con l'ondata di caldo estremo, temperature roventi anche in Italia, il picco è atteso a metà settimana, in alcune zone si supereranno i 40 gradi, in gran parte del vecchio continente è emergenza incendi. In Francia un rogo in una foresta del sud-est di Parigi ha già bruciato 800 ettari, dall'inizio dell'anno sono andati in fumo oltre 25.000 ettari, quasi il doppio rispetto allo stesso periodo del 2025. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio dell'incendio devastante dei giorni scorsi nei boschi andalusi della provincia di Almeria. La cronaca, 3 le persone fermate per l'omicidio del 19enne di origine egiziana è morto dopo essere stato accoltellato nella notte di sabato a Crema in provincia di Cremona. I fermati hanno un'età compresa tra i 23 e i 25 anni, si tratta di 3 giovani di nazionalità italiana e straniera, gli stranieri risultano regolarmente presenti in Italia, tutti sono residenti nel territorio del Cremasco. Gli investigatori stanno ricostruendo l'esatta dinamica del delitto e il ruolo avuto da ciascuno dei fermati, probabilmente una resa dei conti tra bande la causa dell'omicidio. È stato rimpatriato il cittadino straniero di 18 anni che lo scorso 2 luglio insieme a un gruppo di connazionali aveva aggredito agenti della polizia di Stato in locale nei pressi del Colosseo a Roma, arrivando anche a danneggiare un'auto di servizio. A renderlo noto è stato il ministro dell'interno Piantedosi su X, che aggredisce le forze dell'ordine e viola le regole del nostro paese, non resterà impunito, ha scritto il ministro. Siamo allo sport, tennis, Jannik Sinner riscrive ancora una volta la storia, batte nella finale di Wimbledon il tedesco Zverev con i parziali 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 e conquista il torneo londinese per il secondo anno consecutivo. Decimo giocatore a riuscirci nell'era Open, il numero uno del mondo centra così il quinto slam della carriera, per lui anche centesima vittoria nei major. Zverev si consola, da oggi il nuovo numero 2 del ranking. Con questo abbiamo concluso, vi lascio con Pippo e Adriana, da Cristina Manco. Kiss kiss a tutti.

0: sport a livello mondiale ci regala sempre delle grandi soddisfazioni.
1: Abbiamo due semifinali da vedere, sì, martedì e mercoledì, le possiamo ripetere gentilmente. Adriana, tu ce le hai?
0: Allora abbiamo
2: Francia-Spagna,
1: Francia-Spagna
0: e poi mercoledì Inghilterra-Argentina, e tutte e due alle ore 21.
1: Ci sono tre europee e una sudamericana.
0: Ma che dobbiamo ti fare? Europea? Cioè, questo è un grande problema. Allora, perché mio figlio mi spinge a tifare Argentina. A
1: io
0: tutti
1: credo,
0: i costi.
1: Allora, la squadra che a me è più simpatica tra queste quattro è l'Argentina.
0: Pensa
1: se senza
0: sì,
1: ma.
0: Sì.
1: Per quanto mi riguarda, dico personale, tiferò per l'Argentina. Però credo che i mondiali li vincerà la Francia, secondo me.
0: Quindi stai dando proprio un pronostico.
1: Cioè, perché Mbappé è troppo in forma. Li vincerà Mbappé, secondo me. Insieme a Dembélé.
0: Sono i mondiali di Mbappé.
1: Mbappé e Dembélé.
0: Pelò, abbiamo anche Michi e Pelò qui.
1: Secondo me vinceranno loro.
0: Non lo so. Non vorrei azzardare un pronostico. Magari
1: Una dai, cosa con gli ascoltatori al volo.
0: Facciamolo.
1: Allora, qual è la squadra? Vediamo se indovinate, ragazzi. Provate, tanto rimane lì perché poi ci sarà il podcast di questo programma. Mm-hmm. E quindi rimarrà per sempre lì la vostra scommessa. Secondo voi, chi vincerà i mondiali? Mandate un vocale al volo adesso in tempo reale al 347-490-0042. Sono quattro le squadre in semifinale, l'abbiamo già detto: Inghilterra, Argentina, Francia e Spagna. Quindi mandate un messaggio al 347 490 0042, un vocale che Picca ci fa sentire subito. Vedi che stanno già arrivando i messaggi vocali, adesso li sentiamo, così gli ascoltatori restano pietrificati con la loro scommessa personale, no? Ci dicono chi vincerà. Prego, vai.
3: Ciao, vince l'Argentina.
1: Tu sei?
3: Sud America.
0: Ok, va bene.
1: Lei è sudamericana, diteci anche come vi chiamate, però, perché sennò che scommessa è.
3: Poi
4: sentiamo. Francia.
1: Purtroppo Francia per lui, per questo ascoltatore.
5: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana. Io ti farò Argentina, ma i mondiali li vincerà la Spagna.
1: Li vincerà la Spagna per lui.
5: Andrea da Latina.
1: Andrea da Latina.
0: Andrea. Ah, per lui la Spagna. Certo, anche Yamin Yamal ha una bella autostima. Rispetto ai mondiali ha detto: io mi sento in ottimissima forma.
1: Io finora non l'ho visto giocare come un grande
0: però
1: campione
0: nell'ultima partita.
1: Un po'
4: ciao,
1: meglio
4: Pippo, ciao Adriana. Finale Spagna-Argentina, vince la Spagna.
1: Vince la Spagna.
0: Anche per lui la Spagna.
1: Dite i nomi, i vostri nomi però.
6: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana.
0: Buongiorno.
6: Per me Argentina. Valeria da Parma.
0: Ciao Valeria,
1: l'Italia ha simpatia per l'Argentina tra le squadre.
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, sono Cristina.
1: Ciao,
7: e
1: Cristina.
7: Penso che i mondiali li vinca l'Argentina.
1: Ah vedi, pure Cristina ti fa Argentina.
0: Okay.
1: Va bene, grazie.
5: Buongiorno Adriana, buongiorno Pippo.
1: Ciao, buongiorno.
5: Secondo me la Francia gioca un altro sport. Vinceranno loro.
0: Ok, la Francia.
1: Francia in scioltezza.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, Agostino da Napoli.
0: Ciao Agostino.
8: Vincerà la Spagna.
0: Per Agostino da Napoli e la Spagna.
9: Napoli, per me vince l'Argentina. Che schifo a tutti.
1: Vai, dai.
10: Io tifo per la Spagna perché ho letto che in Spagna ci sono gli uomini più belli del mondo.
0: Ah, vero?
1: Ma che c'entra?
0: È vero, c'è ragione.
1: Buongiorno,
8: ragazzi, vabbè. Vi aspettiamo tutti a Formentera a festeggiare la Coppa dei Mondiali della Spagna.
1: Spagna.
8: No, c'è Messi che sta sulle palle a tutti.
1: Ma chi
0: ma
1: sta
0: non
1: sulle
0: è vero.
1: Palle? Quando mai?
0: A me sta troppo simpatico.
1: Anche a me. Non è
0: e poi Pippo, posso dirti una cosa?
1: Sì.
0: Sempre come notizia, diciamo, di contorno.
1: Dilla.
0: L'idea che lui sembri un uomo così fedele, così appassionato della sua famiglia, dei suoi figli, lo rende ancora più attraente.
1: Più affascinante.
0: Questa serietà che almeno
1: la Petra va guardando sempre queste
0: cose. Ma sì, è un uomo serio.
1: Andiamo avanti,
0: fedele.
1: Che è pesante.

0: Nessuno ha citato l'Inghilterra.
1: Nessuno.
0: Nessuno, hai notato?
1: Mm-hmm.
0: Quindi l'Inghilterra non è la favorita degli italiani.
1: Non è la favorita, ma tutto potrebbe essere.
0: Tutto
1: eh?
0: Può succedere, magari
1: le cose potrebbero ribaltarsi. Però certo è che vedere quella maglia in campo, la maglia dell'Argentina, a me dà l'idea di spettacolo.
2: Ciao Pippo e ciao Adriana, ciao. Sono Mario da Bergamo. Secondo me la finale sarà Francia-Inghilterra.
1: E
2: lo vincerà l'Inghilterra.
0: L'Inghilterra, vedi la voce fuori dal coro, uno soltanto.

0: io sono single, mi puoi spiegare per favore che devo fare per andare al supermercato e fare la spesa e far capire alle signore del supermercato altrettanto single che io lo sono e che quindi possiamo...
1: Allora Pippo,
0: come dice Peppino, quagliare.
1: Pippo, tu veramente sei intenzionato a prendere moglie?
0: Sì, devo andare al supermercato.
1: Allora
0: che
1: oggi vai al supermercato e devi prendere un cestino rosa.
0: Ma che è sto cestino? Il carrello?
1: Sì, il cestino.
0: Cioè, esiste un cestino al supermercato?
1: Esiste, quelli in genere sono rossi o gialli, vero?
0: Ah, quelli più piccoli, diciamo.
2: Arancioni anche.
1: Arancioni,
2: anche
1: rossi, sì, anche se dove rossi. Vado io sono arancioni. O
0: sono
1: rossi.
0: Rosa, rosa.
1: Rosa.
0: No. Dove non è che rosa?
1: Beh, ma... non lo so, in Finlandia hanno cominciato a produrre cestini rosa.
3: Ciao per... Pippo, sono rosa.
1: Vedi che una rosa c'è già?
0: Allora, che devo fare?
1: Ma ti ricordi quando c'era invece il trend dell'ananas?
0: Sì.
1: Tu, allora,
0: se la mettevi
1: luogo...
0: capovolta l'ananas vuol dire che stavi facendo acchiappanza.
1: Che, cioè che eri disponibile, insomma, a lasciarti andare.
0: È vero.
1: Verso il cuore o verso il corpo di qualcuno, di qualcuna. Adesso invece l'ananas è stato sostituito dal cestino rosa. Quindi in Finlandia è diventato già praticamente un trend. Quindi addirittura frequentano meno le app di incontri, ma vanno dentro, vanno ai supermercati e prendono il cestino rosa.
0: Cioè, una ti scrive, non c'ha le foto, diciamo, totalmente
1: ritoccate,
0: che poi la incontri ed è un'altra persona. Invece lì le persone le vedi come sono.
4: Brava.
0: No? Mediamente noi uomini non ritocchiamo le foto. Al massimo
1: no,
0: ti puoi
1: tu
0: togliere,
1: le ritocchi e non lo
0: dici. Ma non è vero, ma quando
1: Anna Chiara?
5: Pippo, ma che ne sai della vita coniugale
0: che
5: tu?
0: Che c'entra sta vita
1: Pippo
0: coniugale?
1: Pippo ritocca le sue foto e ritocca anche le foto delle sue amiche strette che magari... le nostre no, ma Anna Chiara ci mette là come proprio due charmate.
6: È mosso.
0: Vogliamo andare avanti? Ragazzi, allora io vado al supermercato, ti vedo, tu hai anche tu il cestino rosa, funziona così, devi avere anche tu il cestino rosa. Io provo a capire come funziona. Allora io sto facendo
3: Pippo, sono rosa.
0: Esatto. Allora io sono accanto allo scaffale dei pomodori,
1: sì.
0: Ok? Delle bottiglie di pomodoro.
1: No, mettiti davanti a quello dei limoni.
0: Delle passate di pomodoro. Prendo dei bottiglie.
1: Sì.
0: Tu passi col tuo carrello.
1: Io passo.
0: Anche tu rosa devi averlo.
1: Ma dipende, uno dei due lo deve tenere. Cioè, l'importante è che uno solo abbia il cestino rosa, così che io capisco che tu c'hai il cuore aperto.
0: Allora, tu passa vicino a me, mi vedi col cestino rosa.
1: Sì.
0: Ok, io ce l'ho qua sotto il braccio, sto facendo la spesa, sto mettendo le cose.
1: Passo e dico: ehi, ciao!
0: Ciao.
1: Come stai?
0: Carina, come stai?
1: Piacere, Adriana.
0: Ciao, sono Cesare, piacere, molto
1: piacere. Cosa mangi di buono oggi?
0: Sai mai che cucina.
1: Da ragazzo oggi... non so benissimo. E così ci scambiamo un po'
0: così,
1: di chiacchiere.
0: Si diventa
1: amici
0: e poi dice: senti, ma ci vogliamo vedere dopo, prendiamo un caffè.
1: Il famoso caffè.
0: Ma Anna Chiara, sono anni che prende caffè, un catuorzo manco l'ha trovato. Anna Chiara sta sempre a prendere il caffè. Oggi vado a prendere un caffè.
1: Quello uno ne doveva prendere sto weekend.
0: Anna Chiara, un catuorzo e manco l'ha trovato.
1: Esatto. Uno ne doveva prendere sto weekend.
0: Allora, sabato
1: un caffè oppure...
7: Naturalmente, Pippo, io scelgo sempre il tuo seppiolone.
1: Un seppiolone.
0: Anna Chiara, alle 3:30, la festa, al party post-concerto di Pescara. Eravamo lì tutti a ballare. Lei decide di andarsene, ok?
1: Sì.
0: Dice: Pippo, mi accompagni all'hotel? Io dico: no, sto ancora qua, c'è anche Adriana, ci divertiamo ancora un po', stavamo ballando. Allora Anna Chiara fa: va bene, vado sola. Adriana mi tozzolea.
1: E di che lascia?
0: Ma non aveva capito che era lei che mi aveva chiesto di accompagnarlo, non è lo che io
1: Anna Chiara, Anna Chiara, Anna Chiara, dov'è? Anna Chiara,
0: Anna
1: come le ho detto?
0: Non è la responsabilità, quella è minorenne. E comunque a un certo punto Adriana mi tira una gomitata e mi fa: lascia sta, che le tene, che fa? Testuali parole.
1: Basta.
0: Ma non abbiamo capito dove è andata, perché io l'ho chiamata alle 4, io ero in camera alle 4, le ho telefonato e non mi ha risposto.
1: E certo.
0: Vabbè, comunque.
8: Ma che ne dici di una chiantella io e te?
0: La passeggiata
1: se
0: nel
1: Chianti.
0: Se
1: ognuno si facesse le proprie passeggiate in grazia di Dio senza ficcare il naso nelle passeggiate degli altri, sarebbe un mondo migliore.
0: Va bene, comunque mettetevi un bel cestino rosa, se non ce l'avete comprato andate al supermercato e troverete moglie o marito. Grazie.
1: Ci ha fatto divertire Sal Da Vinci, mi ha fatto anche una dedica, è sceso dal palco.
0: Abbracciato Adriana, ragazzi.
9: Che bello è che sei una donna così poetica, anche nell'errore.

0: Mi sa che tu, Adriano, un bel piacere, te lo sei preso sabato sera con Sal Da Vinci e quindi presto andrai a prendere anche il caffè, perché ci sono piaceri che non tieni per te. Il primo sorso al mattino, per esempio la pausa con chi ami, o quel momento in cui basta uno sguardo e due tazzine.
1: Con le sue miscele intense e avvolgenti, Caffè Motta è il gusto che chiama e si condivide.
0: Caffè Motta, ti voglio bene!
2: Chissà te, che affacciato alla finestra di casa, aspetti con ansia l'arrivo dei tuoi amici del cuore. Chissà te, che quando viaggi, ami girare in taxi per goderti la città vuota alle prime luci del giorno. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss è con te. Kiss a tutti.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
2: Kiss. Sun in the sky,
4: you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Kiss.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
2: Kiss.
8: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
9: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
8: 13.750 euro?
9: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss.
7: Un'ora?
2: No.
7: Un giorno?
2: No.
7: Un mese?
2: Fuochino.
7: Non mi dire, 2 mesi!
2: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su enel.it.
10: Kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Kiss.
9: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come 3 birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro. E hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.

0: con Manu Chao, che bella accoppiata, questo pezzo è molto molto bello.
1: Viajando per il mondo, già sta conquistando tutte le classifiche a livello globale. Allora, noi abbiamo un momento dedicato
0: al gioco per regalare gadget.
1: Sì.
0: Noi abbiamo dei pacchi gadget da regalare ai nostri ascoltatori. Attenzione però, il gioco lo alterniamo. A volte facciamo sentire una voce, a volte facciamo sentire un suono. Oggi tocca alla voce.
1: Mm-hmm.
0: È una voce attuale, perché in questo momento si svolgono delle cose
1: e non diamo più indizi.
0: Il personaggio potrebbe essere coinvolto o essere stato appena coinvolto, insomma da poco. Quindi 347 490 0042. Non diamo più nessun indizio.
1: Beh, certo, li hai dati già tutti.
0: No, non li ho dati tutti. Non sono indizi chiari, ma volete vedere che nessuno indovinerà?
1: Allora
0: 347 490 0042. Il primo che ci dice di chi è questa voce porta a casa il pacco gadget. Vai.
2: Talented about anything just like.
1: Ok.
0: Sì, indovinano. Come no? Sicuramente.
1: Ma allora, di chi è la voce in questione?
0: Ecco.
1: Anna il Chiara, personaggio.
0: Anna Chiara ha indovinato perché lo sa, ovviamente.
1: Ah, vabbè, aspetta, sì. Infatti ho detto hanno indovinato.
0: Allora, dovete inviare solo messaggi vocali, perché i messaggi di testo per questo gioco non valgono. Quindi questo gioco è senza messaggi di testo, ma solo con messaggi vocali, audio. 347 490 0042.
1: Dai, sentiamo di nuovo.
0: Di chi è sta voce?
1: Ok.
0: Ok.
1: Diteci di chi è, diteci chi è il personaggio. Ovviamente tutto questo serve per regalarvi gadget, l'abbiamo detto più volte. Vince il più veloce e quello che indovina. Mi pare ovvio. Bene. Sentiamo.
3: Voce in questione.
4: La voce di Sinner.
0: La voce di Sinner? No, non è Sinner. Così cominciamo a dare degli aiuti, eh.
5: Ciao Pippo, Adriana, Kevin da Bergamo. Secondo me è Kylian Mbappé.
0: Kylian Mbappé? No, non è Kylian Mbappé.
6: È lui. Fedez.
0: Non è Fedez.
1: Perché dovrebbe essere
7: ciao,
1: Fedez?
7: Ciao Pippo, ciao Adriana, questo è Jude Bellingham.
0: No, Jude Bellingham? No, non è, ma vi state diciamo andando di... Ah, stai, vai.
2: Talented about anything just like...
0: Ok, vai.
1: Vabbè, sempre devono indovinare, non è che possiamo stare col gioco fino alle 10.
0: Esattamente, quindi qualche
1: quindi
0: indizio
1: vi state avvicinando, certo.
8: Ciao Pippo, ciao Adriana, secondo me è Will Smith.
0: Non è Will Smith.
1: Non è Will Smith.
0: Allora,
1: no,
0: non appartiene. Cominciamo a tagliare delle categorie al mondo del cinema.
1: No.
0: Va bene? Anche se adesso sentiremo dei messaggi in cui magari l'hanno già detto, però non appartiene al mondo del cinema, vai.
9: Bad Bunny.
0: Non è Bad Bunny, mi dispiace.
1: Anche lui era Wimbledon, è stato più volte fotografato.
0: Ecco, no.
1: Questa è la voce? Dai, 347 490 0042.
10: Buongiorno. Sal Da Vinci. Ciao da
0: Sal Da Vinci. Sì, sì, è diventato
1: madrelingua improvvisamente. Vero che è nato a New York e parla anche discretamente.
11: Buongiorno, Salvo da Catania. Secondo me è Leclerc.
0: Non appartiene al mondo dell'automobilismo.
12: Buongiorno Adriana, è Harry Kane.
0: Harry Kane, no, ma non posso dire non appartiene.
1: Beh,
0: andiamo avanti, vai.
1: Pocherello.
13: Ciao Radio Kiss Kiss, la voce misteriosa è di Cristiano Ronaldo. Ciao
0: non
13: da Claudia.
0: È di Cristiano Ronaldo, era stato prescelto, ma alla fine abbiamo cambiato
1: abbiamo
0: voce.
1: Abbiamo pensato fosse troppo facile.
0: Sì,
14: buongiorno va. Pippo, buongiorno Adriana.
1: Buongiorno.
14: Secondo me è Djokovic.
0: Non è Djokovic, non appartiene al mondo del tennis.
1: Però ci siamo sul fatto che appartiene al mondo dello sport.
0: Esatto. Okay.
15: Buongiorno,
1: lì ci
15: sono Gianni d'Altamura. Per me è Zverev.
0: Non è
15: appena
0: Zverev.
15: Appena battuto da Sinner ieri sera.
0: Sì, sì.
1: No, non è
0: togliete
1: lui.
0: Togliete di mezzo il tennis. 347-490-0042. A chi diamo questo pacco gadget? Diciamo che appartiene al mondo del calcio. Vi abbiamo detto
16: ciao
0: tutto.
16: A tutti.
0: Vai.
16: Secondo me è Ronaldo.
1: Non è Ronaldo.
17: Buongiorno, Lewis Hamilton.
0: Non è Lewis Hamilton. No, niente Formula 1, calcio.
18: Radio Kiss Kiss, secondo me è Messi.
0: Non è Messi.
1: Non è Messi, però Fuocherello.
0: Sentiamo la voce.
2: Talented about anything just like.
0: Non è Messi. No.
1: No.
0: No, vai.
19: Buongiorno Giuseppe da Giuliano e Holland.
0: Non è Holland.
5: Katia da Lucca, secondo me è Haaland, grandissimo attaccante della Norvegia.
0: Allora, è un attaccante che è stato eliminato dai mondiali qualche giorno fa.
1: Abbiamo dato una grande mano.
0: È molto forte, ha giocato anche in Italia.
4: Holland.
0: Non è Holland, no. Ha giocato anche in Italia ed è fortissimo, gioca in Inghilterra ormai da tempo. Non credo che negli ultimi tempi
3: buongiorno,
0: sia andato altrove.
3: Da Napoli è Kevin De Bruyne.
0: Non è Kevin De Bruyne. No. Attenzione, andiamo avanti.
4: Buongiorno Pippo, buongiorno Adriana e McFratton, Scott McTominay.
1: No, non è McTominay.
6: Gianluca da Piacenza, Cristiano Ronaldo.
0: Non è Cristiano Ronaldo, ragazzi. Sentiamo la voce.
16: Ciao Pippo, ciao Adriana, ciao. Secondo me è Lukaku.
0: Non è Lukaku, ragazzi.
1: Dai.
0: Vi dico due squadre dove ha giocato, le dico? Ha giocato in Fiorentina e Roma.
1: Dai,
0: in Italia.
1: Ora è facile, ragazzi. È fortissimo lui, ovviamente.
0: Ha giocato prima nella Fiorentina e poi nella Roma. 347-490-0042. È un grande campione, un grande calciatore.
1: Classe 1992, dovrebbe avere tipo 34 anni.
0: Vedi adesso come si stanno scatenando al 347-490-0042. A chi li regaliamo questi gadget? Mamma mia, che sta accadendo qua.
20: Vai. Buongiorno Radio Kiss Kiss. Mohamed Salah.
0: Mohamed Salah! Bravissimo, sì, è Salah.
1: Beh, certo, ci sei arrivato dopo una serie di indizi.
0: Buongiorno, Adriana. Salah, bravi, bravissimi, grazie mille. Vi arriveranno i gadget consegnati direttamente da Adriana.
1: Sì, ma non vi arriveranno, ti arriverà.
0: Sai cosa mi fa ridere? Che dal momento in cui abbiamo detto è un personaggio del calcio, le donne sono sparite dai messaggi.
1: Sì.
0: Sono arrivati tutti i messaggi di
1: si
0: uomini.
1: Si sono abbassate, diciamo, le possibilità.
0: No, le donne si sono abbattute. Allora, tra poco facciamo uno scherzo, va bene? Che non c'entra niente con l'argomento, ma ci divertiamo un po' con qualche ascoltatore da scherzare, diciamo.

un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl vale davvero.
1: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
2: Cosa?
1: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna e ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
2: Ma arriva per le vacanze?
1: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
7: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
0: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
7: Oh, Contacta! Adoro!
0: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
10: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAEG 883. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
11: Kiss Kiss.

0: Va, buona domenica, Adriana.
1: Safe su Radio Kiss Kiss. Allora,
0: se io ti chiamassi improvvisamente, sì, emettessi dei suoni, dei gemiti, tu come reagiresti?
1: Non lo so.
0: Tipo, ti chiamo, stiamo parlando di un'altra cosa, improvvisamente io.
1: Ma faccio, tu Pippo Pelo o tu persona sconosciuta?
0: No, una persona sconosciuta.
1: Che fa dei, non lo so, o metto giù o capisco cosa vuole, cosa desidera.
0: Tu metteresti giù il telefono?
1: Forse sì.
0: La persona a cui abbiamo fatto lo scherzo non l'ha messo giù subito.
1: Voleva parlare, voleva intrattenersi.
0: C'è stata un po', sentiamo.
1: Sentiamo.
2: Sì?
0: Buongiorno, sono l'inquilino del primo piano.
2: Cosa è successo?
0: È che da giorni io trovo del suo intimo sul mio terrazzo. Mi hanno detto che cade dal suo balcone.
2: Oddio, cosa hai detto? Scusami?
0: Stavo dicendo che sono giorni che trovo del suo intimo che cade dal suo balcone e lo trovo sul mio terrazzo di casa.
2: Ma cosa stai dicendo? No, ma cos'è? Ma cosa stai dicendo?
0: Io ho un problema respiratorio, chiedo scusa.
2: Mi dispiace per il tuo problema, dimmi.
0: Allora, ho trovato, la prima volta ho trovato degli slip da donna in pizzo neri. Ho chiesto alla mia vicina di pianerottolo e mi ha detto che provenivano dal suo balcone, perché li ha visti stesi sul suo balcone. Ieri addirittura un reggiseno con una terza abbondante.
2: Ma che cazzo sta facendo?
1: Si è arrabbiata?
0: Avverte il suono del mio respiro, forse?
2: Ma che cos'è questa cosa?
0: Ma cos'è cosa, signora? Non capisco. Che cosa
2: questi lamenti, questi...
0: Le ho già spiegato che ho un problema respiratorio, ma in che lingua glielo devo dire? Allora, un attimo solo che devo respirare un attimo.
2: Ok. Ma scusi, lei è il signore del primo piano con i capelli ricci?
0: Sì.
2: Ma lei è pazzo, lei è fuori di testa. Io adesso chiamo la polizia.
0: Signora, non sono versi, è il mio respiro un po' affannato. Come glielo devo spiegare? Ho un problema respiratorio. Quando parlo, poi devo respirare subito dopo.
2: Mi sembra di sognare.
0: Un tanga, un perizoma, lei cosa usa?
2: Io uso delle brasiliane. Guardi, lei è pazzo, lei è proprio
1: detto
2: fuori di testa. Io adesso metto giù il telefono, lei non mi deve chiamare mai più, ma dico mai più, ok?
1: Usa le brasiliane.
2: State prendendo in giro, vero?
0: Ti stiamo prendendo in giro perché la tua amica Roberta ti ha fatto uno scherzo su Radio Kiss Kiss nel Pippo Pelo Show. Buongiorno, ma Serena!
1: Serena, ma
2: forse è uno scherzo, perché io non uso bandane gialle, io il giallo proprio non ce l'ho, ma andate a quel paese. Mi sono anche trattenuta, ragazzi, mamma mia.
1: Un rattuso al telefono a cui risponde, no, ma io uso le brasiliane. È un mito, Serena, è un mito.
3: Se hai voglia di musica, risate e buon umore,

0: Allora, volevo spiegare a degli ascoltatori che ovviamente mi stanno sentendo per la prima volta fare degli scherzi, mm-hmm. che quando li facevamo noi, gli scherzi, in un programma che si chiamava Pelo contro Pelo, un po' di anni fa, mm-hmm. nessuno li faceva. Poi tutti ci hanno copiato, hanno cominciato a farli e adesso noi li stiamo rifacendo perché insomma li facevamo prima e ci stiamo divertendo. Adesso così spieghiamolo agli ascoltatori che magari sono freschi d'ascolto di Radio Kiss Kiss, anche del nostro programma.
1: E non e sono non abituati, diciamo, a questa nuova formula che comunque da un po' di tempo è tornata.
0: È vero.
1: Per cui se volete fare uno scherzo a qualcuno è facile, basta inviarci un WhatsApp al 347 490 0042, e quindi poi dopo ci date il nome e il numero della persona alla quale volete far arrivare questo scherzo.
0: Quindi mi raccomando, 347 490 0042, segnalate la vittima e ci dite anche il vostro nome, così magari poi vi chiamiamo e indaghiamo sulla vittima prima di fare lo scherzo, perché dobbiamo sapere un po' di cose, no? Come sì, come con la signora, con Serena, che abbiamo sentito poco fa. Io sapevo che al primo piano del suo palazzo, me l'ha detto la sua amica Roberta, c'era un signore con i capelli ricci un po' strano.
1: Ma infatti lei lo ha detto nella telefonata. Ma lei è il signore con i capelli, ma lei è pazzo.
0: Ma me l'aveva detto al gancio la sua amica Roberta. Ovviamente bisogna insomma sapere delle cose perché lo scherzo sia credibile.
1: Esatto.
0: Altrimenti le persone non ci cadono.
1: Oh, grazie perché ce le state già segnalando le persone a cui fare uno scherzo. Il numero è sempre lo stesso, 347 490 0042. Intanto ringraziamo tutti quelli che si sono divertiti, quelli a cui riusciamo come sempre a strappare un sorriso. E quando questo accade abbiamo già vinto
0: sempre.
2: Grande Pippo,
0: grazie.
2: Mi ha fatto rivivere per un attimo. Facciamo candy grande.
0: No, ma quella era un'altra cosa.
1: Ma non
0: cosa.
1: Era candy, era pelo e contro pelo,
0: sì,
1: il programma in cui
0: sai,
1: facevi gli scherzi.
0: Ne posso approfittare per dire una cosa? La lancio lì, probabilmente per festeggiare e celebrare i 50 anni di Radio Kiss Kiss faremo una puntata commemorativa di Facciamo candy.
1: Vai.
0: Quindi per una notte, Adriana, io andrò in onda da mezzanotte alle 3.
1: Ti ascolterò perché è un programma che non conoscevo.
0: E farò di nuovo Facciamo candy, programma che ho condotto per 10 mm-hmm. anni su Radio Kiss Kiss dal 91 al 2001.
1: Che andava in onda di notte.
0: Prima da mezzanotte alle 3 e poi nella seconda fase dalle 23 alle 2.
1: Mamma mia.
0: Esattamente. Quindi io vivevo al contrario, cioè andavo a letto quando gli altri il mondo si svegliava, diciamo, per
1: allora,
0: quell'epoca lì.
1: E
0: mentre Pica e Anna Chiara litigano, si stanno prendendo, diciamo, così un po' male tra una parola e l'altra, noi salutiamo tutti gli amici che questa mattina l'hanno trascorsa con noi e sono stati con noi al 347 490 0042. Sono arrivate le prenotazioni, io metterei una bella canzone
1: adesso. Sì, arrivano gli Imagine Dragons, questo pezzo bellissimo si chiama

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: E ce ne andiamo, ragazzi, è finita.
4: 8.52, volate le nostre due ore insieme. Come sempre ce la siamo raccontati un po' anche oggi, come inizio di una nuova settimana. Grazie a tutti per esserci stati. E noi ovviamente vi diamo appuntamento sempre a domani tra le 7 e le 9, in diretta su Radio KissKiss e in diretta anche su KissKiss TV.
3: Avremmo voluto dire altre mille cose questa mattina, ma vi lasciamo con la musica più bella, quella che ha fatto la storia, come in questo caso un pezzo del 1992 di Annie Lennox intitolato Why.
4: Kiss kiss a tutti.

0: Ogni volta che sento questa canzone di Annie Lennox mi emoziono, ma vero, è Why del 1999. Quanti why ci sono?
1: Why di notte e di giorno. Intanto facciamo così, adesso ci colleghiamo con la redazione, ci sono le news. Buongiorno.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. In primo piano il Medio Oriente. Le forze americane hanno colpito decine di obiettivi nel sud dell'Iran, tutti vicini allo stretto di Hormuz, e Teheran afferma che ci sono un morto e diversi feriti a Mashhad. I Pasdaran hanno risposto attaccando le basi militari statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Hormuz resta il nodo cruciale, la Repubblica Islamica lo dichiara chiuso alla navigazione, sottolineando che è più importante di decine di bombe atomiche. Per Washington invece lo stretto resta aperto. Intanto i negoziati sono ancora in stallo. L'Iran denuncia la violazione della clausola del memorandum su Hormuz da parte degli Stati Uniti e punta a un patto con l'Oman per trattare una gestione del traffico marittimo comune nello stretto. Notte di attacchi anche sul fronte russo-ucraino. Droni di Kiev hanno colpito un deposito di carburanti nel territorio di Stavropol e la regione di Mosca, causando almeno 3 morti e 5 feriti. E mentre sul campo si continua a combattere, oggi a Parigi si terrà una nuova riunione dei volenterosi. Intanto il presidente ucraino Zelensky ha avviato un maxi rimpasto di governo, proponendo la sostituzione della premier Yulia Svidenko e dei vertici di alcune forze dell'ordine. In Italia con la cronaca, fermati 3 giovani, un italiano, un cittadino albanese e uno africano di età compresa tra i 23 e i 25 anni per l'omicidio di Youssef Rahm Abdelaziz, il 19enne egiziano ucciso a coltellate la notte tra sabato e domenica a Crema. Inquirenti al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione avvenuta nel parcheggio del supermercato. Si ipotizza uno scontro tra bande. A Cagliari un 52enne si è ucciso con un colpo di fucile all'esterno di una scuola di danza. Poco prima aveva esploso un colpo in direzione della titolare dell'attività, che aveva rifiutato le sue avance. La donna è riuscita a schivare il proiettile e a salvarsi. E con la cronaca restiamo nel cagliaritano. 2 morti e 3 feriti è il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Uto, alle porte della città, che ha visto coinvolte 2 auto che si sono scontrate frontalmente. Le vittime, che viaggiavano a bordo di una delle vetture, avevano 46 e 38 anni. Altre 3 persone sono ricoverate in ospedale in gravi condizioni. Siamo allo sport con il tennis. Jannik Sinner ha trionfato a Wimbledon per il secondo anno consecutivo. L'azzurro numero 1 del mondo sull'erba inglese ha vinto in finale contro il tedesco Sascha Zverev in 4 set con il punteggio di 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 in quasi 4 ore di gioco. Questo è il 5° titolo slam per Sinner. Zverev invece sale al numero 2 del ranking ATP. In chiusura la MotoGP, Marc Marquez ha vinto al Sachsenring il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo della Ducati ha preceduto le Aprilia Trekhouse di Ogura e Fernandez. Martin, con l'Aprilia ufficiale, ha chiuso al 5° posto e conserva la vetta del mondiale. Cadute e ritiro per Fabio Di Giannantonio. E con questo abbiamo concluso. Vi lascio con Giannini e Vitale. Da Cecilia Coscioni una buona giornata e chischissa a tutti.
0: Grazie Cecilia Coscioni, grazie a tutti e due, buongiorno da Max e Max, da una
1: tutte
0: coppia,
1: e due.
0: Una coppia.
1: Sei pronto? Vado? Vado Max? Dai. Buon lunedì, ce l'avevo da parte da una settimana.
0: Vabbè.
1: Inizia Good Morning Kiss Kiss, Max e Max, canale 158, Kiss Kiss TV anche.
0: Poi, piccola raccomandazione che tra l'altro ha a che fare anche con quello con cui vi coinvolgeremo, no? Usciamo un po' fuori da questa roba dei bollini, perché qui con i bollini la cosa ci sta scappando di mano. E i bollini per il maltempo, i bollini per il caldo, i bollini per il traffico.
1: E bollini per la patente, te li ricordi?
0: Porca miseria.

0: Non è passato in osservata. Qualche ora più tardi sui propri social la Mercedes ha pubblicato un video del siparietto. No?
1: Però possiamo fare gli applausi a quella Mercedes e ai tedeschi per la cosa?
0: E sotto il video c'era una battuta che è diventata subito virale sui social, e cioè è sempre bello incontrare dei tifosi.
1: E c'è chi mi ha abbracciato ai meccanici della Ferrari che fanno il tifo per lui. Non sono nuovi cosa qua.
0: No, sono nuovi. Però... è bene sapere, certo, che la Formula 1 è un vero e proprio circo e che si conoscono tutti.
1: Ma è ovvio, poi lui italiano,
0: l'un con l'altro.
1: Poi si resta sempre amici, che un domani potrebbero essere i tuoi datori di lavoro, no? Perché lì
0: certo,
1: si cambia.
0: Certo.
1: Però ripeto, la Mercedes bravi, perché quando vinsero il titolo 3 anni fa fecero la pubblicità inquadrando solo e esclusivamente la Ferrari e Maranello.
0: È vero.
1: Poi dice, ma che pubblicità è? Ma non è per quella, è per quell'altra. Alla fine dissero: c'è più onore quando è grande il tuo avversario.
0: È vero.
1: Invece la pubblicità alla Ferrari, grande, grande veramente.
0: Comunque, speriamo bene che Kimi Antonelli, qualcuno l'ha buttata la frecciatina.
1: E tipo?
0: Possa andare a conoscere personalmente anche la macchina dei meccanici.

0: Warren Fever Dream. E ragazzi, a proposito di Fever Dream, ma soprattutto a proposito di Sport, rossi e cose rosse,
1: beh, abbiamo parlato della rossa prima, la Ferrari Kimi
0: Antonelli, che ha fatto la fotografia insieme ai meccanici della Ferrari.
1: Che fai dopo la rossa? Non parli del rosso?
0: La destra russa. De, a proposito di destra russa,
1: degli Yannick, eh?
0: Yannick, grande, che ragazzi, per la seconda volta vince Wimbledon.
1: Il bis ha fatto, a parte che è particolare che all'inizio già ti stanchi solo entrare in campo, l'hai visto?
0: Sì.
1: Perché hanno quella tradizione di che si cambiano a Manchester, si cambiano e giocano a Wimbledon, ci mettono 20 minuti. E poi ragazzi, bis, 4 milioni e mezzo di euro, che fa sempre bene ricordarlo.
0: Certo. Non li ha tolti a nessuno.
1: No, è che faceva parte del Montepremi, però
0: la notizia, non averli. La notizia è che Zverev non ha rotto nessuna racchetta.
1: No, vabbè, però. Zverev è sempre stato l'ha dichiarato. Sinner è l'idolo di Zverev. E ieri gliel'ha detto in faccia, dopo che ha perso gli ha detto: "E adesso ho capito perché sei il numero uno".
0: È stato bellissimo il punto, l'ultimo punto che ha portato Jannik Sinner al match point, hanno fatto
1: poi ragazzi, è svenuto.
0: Ma porca miseria,
1: ma c'è un altro record che è passato inosservato, cioè? Di Sinner. Cioè? È stata la prima volta che succede, lui ha fatto 3 prime palle servizio, 3 volte net, ha preso la rete 3 volte alla ribattuta.
0: È vero.
1: 3 su 3, ragazzi, questo è il fenomeno anche quando fa cavolate.
0: Tra poco invece vi daremo una classifica particolare di alcuni tennisti. Eh sì.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Allora, sto guardando la classifica che tra poco vi daremo dei tennisti che hanno rotto più racchette nella loro storia. Allora, c'è anche Fabio Fognini che sì. Per gli italiani lui
2: il distruttore.
1: Ma ho scoperto che oltre a perdere il valore della racchetta che costa un fottio di soldi, sì. C'è anche un'ammenda, una multa per abuso di attrezzature.

0: Chissà te, che vai totalmente nel pallone quando devi pensare a un regalo di compleanno. Chissà te, che hai visto quanto costa quel videogioco che vuole tuo figlio. E cosa non si fa per amore. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Kiss con te. Kiss a tutti.
1: E se potessi ritrovare il rito della moca in un gesto? Con le nuove capsule Lavazza Moca Style, compatibili con macchine Nespresso Original, ritrovi il piacere autentico della moca e il suo carattere iconico. Un gusto da riscoprire. Lavazza Moca Style. Tutto il gusto della moca in un gesto. Scopri la gamma completa di capsule compatibili con macchine Nespresso Original e lasciati avvolgere dal piacere del caffè Lavazza. Lavazza non è affiliata né promossa o sponsorizzata da Nespresso.
2: Kiss. Finalmente ci siamo! Vacanze? Stiamo arriva!
3: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
3: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
4: Kiss. Hai fame?
5: Sì.
4: Molta?
5: No.
4: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
4: Fritto?
5: No.
4: Croccante?
5: Sì.
4: Dici sempre sì e no.
5: Eh sì.
4: Sì e no Fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Kiss.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: chi è? Sento bussare. Chi
1: sono
0: è?
1: Un arbitro degli ATP. Oh. Degli ATP. Allora, innanzitutto, i tennisti, sì, quando rompono le racchette, sono multati per abuso di attrezzatore del tennis.
0: Sì, sono delle regole precise.
1: E
0: proprio
1: nei tornei del Grande Slam possono arrivare queste multe, partono dai 5.000, possono arrivare anche a $40.000.
0: Se sei
1: a racchetta,
0: ma se sei un qualificato, ecco, $40.000 ci pesi. Vabbè. Se sei un top, come devi pagare un caffè,
1: se ne può anche permettere. Però certo, comunque capite di che cosa stiamo parlando. Ma attenzione, perché quello che ha rotto più racchette è stato Marat Safin, ex
0: russo, Safin,
1: tennista russo, bravo. Ha rotto 1055 racchette. Poi
0: quante?
1: C'è stato 1055.
0: Infatti ha detto Safin,
1: John McEnroe secondo posto, 300/400 racchette. Ivan Isevich 70 racchette. Nel 2000 però ne ruppe 4 di seguito, non avendone più, sì, si dovette ritirare dal match.
0: Ma pensa, la cosa bella è stata non che dice le ha rotte, che non si è accorto di averle
1: tra le donne. Serena Williams con, sì, 70 racchette, poi Djokovic 62 racchette, solo 62. Quello più preciso che non ha mai rotto una cassetta, che non rompe le cassette,
0: sì, ma anche le racchette, chi è?
1: Dillo. È Nadal 1527 partite ufficiali, sì, non ha mai rotto una racchetta, non ha mai rotto.
0: Però quando giocava a un certo livello rompeva altro, a noi soprattutto, che non vedevamo mai vincere gli altri.
1: In Italia quello che mi ha rotto di più, Fabio Fognini, siamo nell'ordine di un'ottantina di racchette.
0: E noi le racchette no, ma che cosa rompiamo?
1: Le cassette.

0: partirà per il concerto di domani sera di Bruno Mars.
1: Anche la radio si svuota, mi hanno detto.
0: No, che si svuota? No. Via, ma è due date, perché una mica ce la fa.
1: Io... No, perché una la fa solo per Pica. No. E l'altra per il pubblico.
0: No, sono due date. Uno la fa per chi pensa di arrivare in tempo per la prima, ma siccome prenderanno il treno non sanno che ci sarà, c'è qualche problema.
1: Che l'Italia è divisa in due.
0: Quindi la seconda data è per quelli che sono partiti per la prima, ma arrivano in tempo quasi per la seconda.
1: Quindi è un concerto alla fine. Un concerto. Detto questo, tanto ragazzi, con sto caldo hanno tagliato anche
0: Con sto caldo?
1: Hanno tagliato una tappa del Tour de France, ma è successo. Perché se non già fanno fatica a arrivare lì. Hanno dovuto tagliare 30 km in meno. Tu che sei ciclista,
0: questi giovani, guarda, allora io ti dico sabato e saluto tutti coloro che i miei colleghi biciclisti
1: biciclisti non si può sentire,
0: che sabato pomeriggio io sono partito alle 1:30 del pomeriggio, sono tornato alle 4, sono andato per montagne e la temperatura minima era 36 gradi e l'ho fatto, non sono svenuto.
1: Ma una domanda, di sabato quasi 40 gradi, 13:30, che è proprio l'orario vietato per legge, ma chi te lo organizza questa uscita?
0: Lo faccio da solo,
1: non è Paolo, esce e non bere, mi raccomando, non bere niente.
2: Ce l'ho fatto.

0: Ritorna, guarda che ritorna. Ritorna il Fabbriconi.
1: Il Fabbriconi.
0: Riccardo.
2: Ma io conosco uno che si chiama così, tipo
0: Riccardo
2: Blanco,
0: Fabbriconi.
2: Però. Era Blanco.
0: Blanco, Blanco.
2: Ah, è Blanco.
0: È Blanco, non era.
1: È Blanco, ma è Fabbriconi. Vabbè, l'importante è che torna, ma sai dov'è adesso lui?
0: Dov'è?
1: A vedere il mondiale. Los Angeles. Il titolo del New Kiss.

0: con Los Angeles, una canzone del nostro New Kiss che fa capire quanto sia profondo questo cantante se le scrive la stile canzone.
1: Lembraffio.
0: Però c'è da fare chapeau perché ha deciso di ritornare a scuola, recuperare gli anni del liceo. Recentemente, 3 settimane fa, ha fatto gli esami per recuperare degli anni e presto sarà anche lui diplomato.
1: Ultimamente i cantanti, via, anche Pupo ha fatto l'esame. C'è qualcosa che dobbiamo sapere, non ci hanno detto?
0: Non lo so.
1: Adesso per cantare in Italia devi avere il diploma, oppure l'autotune. Puoi scegliere.
0: Vabbè, comunque, chapeau, bravi per chi ha lasciato gli studi, ritornare sui propri passi e ridiplomarsi. Bravi.
1: Davvero. Come ridiplomarsi? Diplomarsi. Accontentiamoci di uno, dai.
2: Radio Kiss Kiss è in diretta dall'acquaparco di Sea 2000. Questo weekend, dalle 12 alle 15, ci saranno Marta Martinez e Benny. Vivi in diretta con noi la stagione più entusiasmante, con la musica più bella. Radio Kiss Kiss all'acquaparco di Sea 2000, cavalca l'onda del divertimento. Località Zolfara di Corigliano Rossano, Cosenza.
3: Kiss Kiss.
4: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Kiss Kiss.
4: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
5: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
6: Siete veramente perfetti.
7: Grazie Octopus di esistere.
4: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
3: Kiss Kiss.
8: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
9: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
2: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
9: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
10: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
3: Kiss Kiss.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Yes, yes.
12: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
3: Cosa?
12: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
12: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
13: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
2: Kiss Kiss.
14: So

0: Allora, no, mi dicevi, mi interessa sta roba.
1: Cos'è successo?
0: Cioè, tra le quattro semifinaliste, a te farebbe piacere vincesse la Francia, insomma.
1: Perché farebbe piacere, ti ripeto.
0: È la meno peggio, quattro... la meno
1: peggio. Allora, Spagna e Francia. Per me la vincente del mondiale viene fuori dalla semifinale di domani. Domani c'è Francia-Spagna, che fra l'altro giocano.
0: Sia così, eh?
1: Giocano. La Francia pensa che o gli rovina la festa o gliela raddoppia. Perché domani c'è la Bastiglia.
0: C'è la presa della Bastiglia. Speriamo che non se la prendano questa Bastiglia.
1: Dipende come va la partita. Dipende come va la partita. Secondo me è quella. Primo perché l'Argentina, vabbè, è forte nell'altra semifinale, vince, merita, ma ha già vinto un mondiale. L'Inghilterra ce li ha un po' qua.
0: Lo chiediamo anche a voi. Chi vorreste che vincesse questo
1: L'Italia!
0: Mondiale? No, l'Argentina. A me l'Argentina. A mi te, piace
1: strano,
0: l'Argentina.
1: Confermo. Strano. Come mai l'Argentina?
0: L'ha detta. No, è così. Han passato. Lo so che l'hanno già discusso Pippo e Adriana, per carità. Però c'è da ricordare una cosa, che il 9 luglio scorso, cioè giovedì scorso, erano passati 20 anni da quella famosa notte in cui Fabio Cannavaro sollevò
2: il cielo di Berlino, la quarta
1: me la ricordo da un bel
2: mondo.
1: Me la ricordo che non vinciamo da un bel po'
0: 20 anni. Qualcuno se l'è ricordato e ce l'ha fatto sapere. Vabbè, comunque speriamo.
1: Vinca io, ci ricordiamo quella dell'82, siamo talmente vecchi, però quanto era bello.
0: Vedi, molti stanno scegliendo l'Argentina, anche loro.
1: No, c'è uno è stato drastico, tutti tranne l'Inghilterra.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Abbiamo già finito.
2: Ti ascolti Radio Kiss Kiss, chiudiamo in bellezza. E intanto pare che l'Argentina sia la più quotata per la vittoria di questi mondiali.
1: Stranamente, incredibile, uno ha votato anche l'Inghilterra.
2: Mentre
1: uno dall'Inghilterra, Alfredo, ci ha mandato un messaggio: tranne qua sono chi mi sopporta. Vedremo come andrà a finire.
2: Andrà a finire, saranno Stars. Simply Red dal 1991, fantastica canzone. Salutiamo la Control Room, salutiamo il Pica DJ, la nostra Lucilla.
1: Marta, dov'è? Eccola. E allora, quando vedi Marta, significa una cosa sola: che noi dobbiamo andare via, ma prima. Kiss,

0: Simply Red Stars 1991, il nostro History Kiss, e adesso ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è Antonio Mercurio.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Di nuovo scambio di accuse nel Golfo Persico dopo la quarta notte di attacchi degli Stati Uniti contro obiettivi militari iraniani e la risposta della Repubblica Islamica con missili e droni verso Kuwait, Bahrain e Giordania. Sono stati gli americani a violare il memorandum d'intesa, afferma il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei, che accusa Washington di voler destabilizzare la regione scortando le navi a Hormuz. Abbiamo agito con serietà e buone intenzioni, ma da oggi il nostro impegno, spiega, sarà adempiuto in relazione a quello della controparte. Intanto almeno 6 mercantili nelle ultime 24 ore hanno attraversato lo stretto spegnendo i sistemi di tracciamento. E Teheran mantiene i contatti con i paesi mediatori e fa sapere che crede ancora alla via diplomatica per risolvere il conflitto. Da domani a Roma invece la 2 giorni di colloqui tra Israele e Libano con la mediazione americana. Si tratta del 6° round di negoziati diretti dall'entrata in vigore del cessate il fuoco ad aprile, ma a differenza del precedente round, conclusosi con la firma di un accordo quadro, stavolta è prevista la partecipazione di soli funzionari civili senza rappresentanti militari. Medio Oriente e Ucraina sono al centro del Consiglio degli Affari Esteri dell'Unione a Bruxelles, partecipa il ministro Tajani, che nel pomeriggio si recherà poi a Parigi, dove è in programma l'incontro dei volenterosi per l'Ucraina, atteso anche il presidente Zelensky. La responsabile della politica estera europea, Kaya Kallas, auspica l'approvazione di un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia. La cronaca: i carabinieri del comando provinciale di Palermo, su ordine della DDA, hanno eseguito 22 provvedimenti di fermo, 7 direttamente in carcere, nei confronti della cosiddetta banda del Kalashnikov, protagonista dell'escalation criminale in città negli ultimi mesi. Le accuse a vario titolo: estorsione con l'aggravante mafiosa, armi e narcotraffico. Colpito è il mandamento di San Lorenzo, Tommaso Natale. Lutto nel mondo del cinema: è morto a 78 anni l'attore neozelandese con cittadinanza irlandese Sam Neill, noto al grande pubblico per il ruolo del dottor Grant nella saga di Jurassic Park, ma anche per il film premio Oscar Lezioni di piano, Palma d'Oro a Cannes nel 93. Lavorò con Sean Connery in Caccia Ottobre Rosso, con Robert Redford nell'Uomo che sussurrava i cavalli. Neill fu protagonista anche nelle prime 2 stagioni della serie BBC Peaky Blinders. Lo sport: tennis, il giorno dopo il bis a Wimbledon, Jannik Sinner con il secondo successo di fila sull'erba londinese consolida la posizione di numero 1 del mondo, mentre il finalista sconfitto, il tedesco Zverev, sale al numero 2 del ranking ATP superando Alcaraz. MotoGP: Marco Bezzecchi operato alla spalla fratturata al Sachsenring durante le qualifiche del Gran Premio di Germania, che ha poi dovuto saltare. L'intervento alla clavicola sinistra è stato eseguito all'ospedale di Sassuolo. Il 27enne pilota riminese dell'Aprilia punta a rientrare a Silverstone in Gran Bretagna il 9 agosto, altrimenti se ne riparlerà a fine mese all'appuntamento con il Gran Premio di Aragon in Spagna. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. Da Antonio Mercurio, kiss kiss a tutti.

13 luglio a tutti da Marta, anche un pochetto. Martinez reduce invece dall'ultima tappa del Kiss Kiss Way, Giovanni Imperatore in regia. Saluto e sbaciucchio quei due bellissimi di Max e Max che avete guardato al 158 del digitale terrestre, avete ascoltato fino a questo momento, ritroverete chiaramente domani dalle 9 fino a mezzogiorno. C'è la musica più bella, Camila Cabello, Ed Sheeran con Bam Bam, Beyoncé con Love on Top, ma subito Sienna Spyro con Materia.

0: Aia bossa nostra, poi Kin, Everybody's Changing, grande hit del 2004, Olivia Dean, infine So Easy to Fall in Love, qui nella musica più bella, quella scelta per voi da Radio Kiss Kiss. Buon viaggio verso sera, lunedì 13 luglio. Rita vi sta parlando e vorrebbe tantissimo uno Hugo Spritz, si può fare? Possiamo chiamare il bar? Allora, c'è un nuovo re dell'estate nei rooftop e nei locali più esclusivi di New York e parla, come dire, fluidamente l'italiano. Si chiama appunto Hugo Spritz e la sua irresistibile scalata globale ha conquistato appunto persino le pagine del New York Times. Questo prestigioso quotidiano americano ha incoronato questo gioiello dei cocktail nato tra le montagne dell'Alto Adige nel 2005. Quindi, sto parlando di quella cosa meravigliosa fatta di prosecco, sambuco, menta, lime, quindi un mix bello fresco, floreale, che oltreoceano sta letteralmente spodestando il classico spritz, che comunque resta sicuramente un classico. Vedi, l'eleganza dell'aperitivo italiano non smette mai di dettare le tendenze nel mondo, anche l'aperitivo.
1: Radio Kiss Kiss diventa ancora più tua. È arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei.

Man, dito nella piaga su Radio Kiss Kiss, l'estate affolla i tavoli dei nostri ristoranti, anche quelli all'aperto, e riapre il divertente scontro culturale tra la cucina italiana meravigliosa e i turisti stranieri. Allora, i turisti

dimostrano certamente amore per il nostro cibo, no? È innegabile questo, però fanno anche delle richieste decisamente bizzarre. Per esempio l'intramontabile cappuccino ordinato a tutte le ore del giorno, soprattutto a fine cena al posto dell'amaro. Parliamo dell'abbinamento carne-pesce nello stesso piatto, che spesso viene richiesto anche con una certa insistenza, e della pioggia di formaggio grattugiato sulle vongole veraci, ne vogliamo parlare? Ecco, allora, persino la rigorosa rivista rigoroso giornale BBC è dovuto intervenire e ha pubblicato una specie di vademecum dal titolo perentorio: non fatelo, cioè una richiesta proprio ai turisti che vengono qui in Italia, non fate queste richieste strane, anche perché, ed è una cosa giusta quella che dice, viaggiare significa anche saper accogliere le regole e la cultura del luogo che ci ospita, e questo vale per tutti chiaramente. Comunque, nel complesso, questa lista che viene fornita dalla BBC ai turisti non dice nulla che un cameriere italiano, diciamo, non pensi, alzando gli occhi al cielo, praticamente ogni sera d'estate.

0: Chissà te, che oggi per tornare a casa hai scelto un'altra strada, così puoi goderti il panorama. Chissà te, che oggi la giornata non è andata proprio bene, ma puoi sempre raddrizzarla. Qualsiasi cosa tu stia facendo, Radio Chissà è con te. Chissà a tutti.
1: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank.
3: Kiss. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte. Come tre birre Peroni da 330 ml in promo Lidl Plus a 1,79 euro e hamburger di bovino 480 grammi a 4,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Kiss, kiss.
5: Nen. La senti?
4: Nen.
5: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
5: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Kiss, kiss.
6: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
7: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
8: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
7: Oh, Contacta, adoro!
8: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
9: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Yes, yes.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Kiss Kiss!
12: E allora sorry, scusa, lo sento, parole diverse ma stesso universo.
13: La musica più bella.
14: Kiss Kiss.

i pinguini tattici nucleari nel lunedì sera di Radio Kiss Kiss, e voglio darvi una piccola anticipazione discografica, una vera meraviglia, la magia di un live perfetto prima che poi diventi storia planetaria, magia che è tutta racchiusa in un nastro che si credeva perduto. È notizia di queste ore per la gioia dei fan dei Cranberries, che sta per uscire un live pazzesco, una registrazione eccezionale che si credeva appunto perduta, fatta il 14 gennaio del 1994 alla Storia 2 di Londra, un live che è la fotografia proprio bella nitida del momento d'oro della band irlandese, sospesa tra le hit del debutto come Linger, come Dreams, l'esplosione imminente del fenomeno Zombie, 15 tracce che restituiscono proprio la purezza di questa band giovanissima e lo stato di grazia intatto e magnetico della voce indimenticabile di Dolores O'Riordan. Quindi un pezzo di memoria collettiva, se vogliamo, da riascoltare ad alto volume. Per questo ci tenevo a parlarvene. Nelly Furtado nella musica più bella di Kiss Kiss, Turn Off the Light.

No More, nuovo singolo di Harry Styles su Radio Kiss Kiss. Il suo tour mondiale partito dall'Europa, come sapete, a Londra ha polverizzato ogni record. Ben 12 date allo stadio Wembley completamente sold out, battuti persino i Coldplay, battuta persino Taylor Swift, la regina, no? E ai suoi live può succedere veramente di tutto. Lo vediamo correre come un dannato sul palco avanti e indietro. Lo vediamo parlare, chiacchierare serenamente con i fan, improvvisare gender reveal, anche questo è successo, e persino promettere di pagare i danni a un ragazzo rimasto a piedi con l'automobile. Poi c'è stato un momento anche molto emozionante, il tributo nostalgico ai suoi vecchi compagni dei One Direction. Insomma, i concerti live di Harry Styles non sono solo musica, ma un concentrato puro di empatia e di spettacolo. Altro re dei live in arrivo.

New Kiss in arrivo. Quante volte vi è capitato di voler andare a una festa d'estate ma poi di restare a casa perché ciò che vedevate nello specchio, ecco, non vi faceva sentire all'altezza? Ecco, Somber ha deciso di dare voce esattamente a questa insicurezza con questo brano bellissimo, intimo, molto nostalgico, My Body Isn't Ready.

0: Kiss Kiss Way.
1: Un'unica e infinita connessione umana. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss che ha unito l'Italia con la musica più bella.

0: tanti altri. Il 1 agosto alle 21.30 su Sky 1, TV 8 e Kiss Kiss TV.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Kiss, kiss.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Kiss, kiss.
5: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Kiss, kiss.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
7: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
7: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

e Lady Gaga Doci su Radio Kiss Kiss. Facciamo una breve tappa in Ecuador ed è l'ultima del nostro appuntamento di oggi. L'Ecuador, che è il paese che diciamo in qualche modo fotografa il cambiamento delle nostre famiglie, con una novità che sta facendo il giro del mondo perché è divertente, particolare. Poi io che amo gli animali, figurati, negli uffici dello Stato civile debutta in Ecuador il matrimonio pet friendly, che permette a cani e gatti di fare da testimoni, capito? Una nuova legge che permette agli animali domestici di firmare l'atto di matrimonio. Quindi cani e gatti non sono più semplici invitati d'onore con il papillon, ma diventano garanti in qualche modo dell'unione e possono lasciare l'impronta della zampa sul registro. Impronta che chiaramente non ha assolutamente valore legale, però ha un significato puramente affettivo. Bello, no? La burocrazia cambia, l'amore si evolve, ma soprattutto le zampe firmano.

Kiss Kiss, non perderti nulla della tua radio preferita. Radio Kiss Kiss. Segui i nostri profili social, Instagram, TikTok, Facebook e YouTube. Qualunque cosa tu stia facendo, Radio Kiss Kiss.

0: La cover più famosa da Ray Charles, ovvero Joe Cocker con Unchain My Heart.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
0: Buonasera, buonasera. Che estate sia! Per quelli ancora al lavoro, poi la sera d'estate, anche il lunedì, non è esattamente un inizio di settimana, ma c'è quella roba che ti passa in testa e dici: ma vado a fare un giretto, resto in macchina, ascolto Radio Kiss Kiss. Un abbraccio a Rita che torna domani alle 19. Buona serata da parte di Stefano Piccirillo. Fate parte di quella generazione, uno squilletto, non con lo smartphone ma con il telefonino, ti penso. Due squilletti ti voglio, tre squilletti esci fuori. Non vedo l'ora di vederti, ne parleremo anche. Il mio tuo Kiss Kiss, si parte con Irama e Cavallo.

al mare l'estate, un'immagine sola, lei in cabina che si spoglia e si mette il bikini, questa è l'immagine che ci richiama Irama, un classico anche delle commedie piccanti all'italiana degli anni 70-80 con il grande Lino Banfi, con Nadia Cassini, con il Dwight Fenech. Cari boomer, come state? Cara generazione alfa, vi porto in tutte le emozioni degli ultimi 50 anni di Radio Kiss Kiss, Io, Tu e Kiss Kiss, programma appena partito che nella prima parte del lunedì si occupa dei top artist, coloro che potrebbero andare in pensione, coloro che ci ascoltano dall'alto, coloro che continuano a cantare perché la loro passione è fare musica indipendentemente da milioni di milioni accumulati sotto forma di fan, di dollari e chi più ne ha più ne metta. Nel 1979, ad esempio, il singolo di debutto di un giovanissimo Christopher Cross, che esteticamente aveva un po' la figura, l'immagine, che so, il ragioniere, del notaio, del salumiere, che saluto, fantastico, cioè di una persona non pertinente necessariamente al mondo dello spettacolo, insomma, un uomo normalissimo che ebbe un successo pazzesco partendo da questo 45 giri, si definiva così all'epoca, ed era la storia di un fuggiasco, cioè di un uomo condannato all'impiccagione che cercava di sfuggire alla condanna cavalcando il tempo in modo ansioso, forsennato. Voleva raggiungere a tutti i costi il confine con il Messico. Una storia ansiosa, ma resa così bella, così avvincente, poteva essere la colonna sonora di un film. E molto spesso, infatti, successivamente la canzone è stata utilizzata per colonne sonore di film decisamente più contemporanee o serie televisive. Si chiama Ride Like the Wind.

Viaggio ed è il primo di U2 Kiss Kiss di questa sera, lunedì, dedicato ai top artist. Nei primi 15 minuti Christopher Cross, e poi chi ha a casa la copertina più iconica, più naturale del mondo, dedicata al fenicottero rosa, che era il famoso fenicottero della copertina di Sailing, l'album di Christopher Cross, dove all'interno trovavate appunto questa Ride Like the Wind. Questa sera mi si è sbloccato un ricordo ascoltando Ride Like the Wind anche con le audiocassette, con i nastri, e saluto tutti quelli che hanno il nastro di Sailing e la copertina con il fenicottero rosa, formato audiocassetta e nastro. Top artist anche il nostro Caparezza, Michele Salvemini. La storia di Fuori dal tunnel del divertimento divenne paradossale. Lui aveva fatto questo pezzo contro la movida del sabato sera, contro le discoteche, probabilmente anche contro la famosa cassa in quattro all'interno della musica dance o della musica elettronica. Cosa successe? Che tutti i disc jockey suonarono in discoteca Fuori dal tunnel, e parlava della normalità, cioè di non seguire le mode. Fu inserita anche come sigla di Zelig, programma famosissimo legato al divertimento, e lui cosa fece? Disse: non avete capito nulla, non la faccio più dal vivo almeno per te.

un'ironia non capita da parte di Caparezza, che ebbe e ottenne anche il risultato completamente opposto rispetto agli intenti che aveva nella canzone. Strasuonata, ballata in discoteca, sigla televisiva, tutto ciò che l'anticonformista pop Caparezza non desiderava, fuori dal tunnel del divertimento. È comunque diventata un inno, ci ha rifatto pace qualche anno dopo, quando lo intervistammo qualche anno fa. Sempre un piacere parlare con lui, mai banale. La musica, come la vita, mette un sacco di ironia, a proposito quella di Caparezza appena ascoltata, ma anche l'ironia di Alanis Morissette. Ad esempio, ironia della vita, la pioggia il giorno del tuo matrimonio, oppure un viaggio gratis quando hai già pagato, oppure un cartello di divieto di fumo quando hai già acceso la sigaretta, o un uomo di 98 anni o ancora più adulto che vince la lotteria e muore il giorno dopo. La paura di prendere l'aereo, finalmente il coraggio di prendere l'aereo, poi succede sempre qualcosa, insomma, di poco bello da raccontare. Questo nel testo di Ironic, Alanis Morissette.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere, calzolone!
2: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Kiss, kiss.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com. Kiss, kiss.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente. Kiss,
5: kiss. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Kiss

Ma c'è vento, amico, abbassa il finestrino della tua automobile sintonizzata su Radio Kiss Kiss, amica, fai la stessa cosa, in questo istante lo senti il vento, è una questione mentale, tu arrivi a fine giornata un po' provato dal caldo, le ferie sono ancora lontane, anche se è importante, ieri in Io, Tu e il Weekend, il programma che facciamo sabato e domenica pomeriggio, ho ascoltato e ho mandato un sacco di vocali di ascoltatori che invece hanno già terminato le loro vacanze, cioè ovvero quelli partiti nella prima decade di luglio 2026. Pirlo sarebbe il nuovo commissario tecnico della nazionale italiana. Perché improvvisamente parlo di calcio? Perché Jovanotti aveva incontrato Guardiola, è andato in concerto in Spagna e sai, Guardiola che parla con Jovanotti, che non è proprio l'ennesima potenza del calcio, ma è un grande artista a tutto tondo. Maldini che ha detto Guardiola, però oggi si vira su Pirlo per gli appassionati e soprattutto per capire cosa faremo e se faremo qualcosa al Mondiale 2030. Questo è il nome ricorrente nella serata del 13 di luglio. Intanto sapete naturalmente del trionfo di Sinner, che a Wimbledon è entrato nell'esclusivo club dei 10 tennisti nella storia che hanno fatto il back to back, cioè che hanno vinto Wimbledon per 2 anni di seguito. C'è una lista bellissima, magari la spulceremo tra poco. Intanto Mario Winans con

Abbiamo messo loco, tu me tienes loco contigo perché sappiamo che hai già grande nostalgia del fine settimana, aperitivo, spiaggia, serata con gli amici, piuttosto giornata fuori e tutto il resto, ma il peggio è passato. Quando arriva il lunedì sera è praticamente già un martedì avanzato e si corre e si vola in questa settimana. Prima ho fatto riferimento a Yannick Sinner, entrato nell'esclusivo club del back to back, cioè di coloro che hanno vinto Wimbledon per 2 anni consecutivi, in ottima compagnia. Nello stesso club c'è Rod Laver, c'è John Newcomb, c'è Bjorn Borg, c'è John McEnroe, c'è Boris Becker, Pete Sampras, Roger Federer, Djokovic e Alcaraz. Niente male davvero come compagnia, ancora una volta fatto respirare all'Italia. Un trionfo vero e proprio. Tra poco vi metto un disco nuovo, che già vi spoilero, è assolutamente da non perdere. Un italiano doc. Wiz Khalifa, Charlie Puth, intanto con See You Again.

Ricorderete la frase: non conta quanto stai vicino alla macchina, conta quanto la fai correre. La casa come convivenza, come matrimonio che perde significato, ha preso ispirazione da Lucio Battisti Blanco, da Vendo Casa, per comporre e cantare la nuova. Si chiama Los Angeles.

Attenzione, con Radio Kiss Kiss voli al Pascià di Ibiza per il closing party di Gordo. Da lunedì 20 luglio inizia la caccia al codice loco. Ascolta Radio Kiss Kiss per scoprire gli elementi segreti del codice

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile. Kiss,
1: kiss. Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
2: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage per vetture in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salva approvazione di Santander Consumer Bank. Kiss,
3: kiss. Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì. No.
4: Eh sì?
3: Sì e no Fiorentini?
4: Sì!
5: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
6: Kiss, kiss.
1: Un'ora?
6: No.
1: Un giorno?
6: No.
1: Un mese?
6: Fuochino.
1: Non mi dire, 2 mesi!
6: Eh sì, passa Enel e hai gratis il primo mese di prezzo luce, il primo e il secondo anno. Cosa aspetti? Vai su Enel.it, chiama il 140 o passa nei negozi. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre info in negozio e su Enel.it.
7: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Kiss, kiss.
9: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
10: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
9: 13.750 euro?
10: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro, salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.

0: fine settimana ci state raccontando, perché resta nella memoria il lunedì sera. Ad esempio Katia da Salerno: festone a sorpresa per mio marito e finalmente il rituale rispettato del bagno di mezzanotte. Fantastico, davvero, le sere d'estate si può parlare di questo e quant'altro. Ci raccontate al 347 490 0042, che vi vedrà coinvolti dopo le 22 anche con l'appuntamento Un anno una canzone, quando la musica incontra i ricordi. Bagno di mezzanotte, anche le onde del mare che rappresentano questa metafora potente del flusso della vita. Sai che il suono, cioè la musica delle onde del mare, non è mai uguale. Ogni singola onda emette una nota diversa, a parte le canzoni poi inserite nel contesto dei nostri ricordi. Onde di Alex Baroni, piuttosto che Onda su onda del grande Paolo Conte, Onde di Marco Mengoni e via, anche in Come profondo il mare di Lucio Dalla, le onde del mare fanno da sfondo, oppure nel famoso Mare d'inverno.
1: Sotto la doccia, in ufficio o mentre prepari la cena, chiedi al tuo smart speaker di far partire Radio Kiss Kiss. Radio Kiss Kiss. E tutta l'energia della musica più bella.

scusa, sei d'accordo con me? Due persone si sposano, fanno un grande matrimonio, poi dicono andiamo in luna di miele alle Maldive, andiamo in Grecia, facciamo l'America coast to coast, dalla East Coast alla West Coast o viceversa, andiamo a Cuba, andiamo in America Latina, visitiamo l'Africa. Niente, mi sembra un po' too much il mistero che avvolge la luna di miele di Taylor Swift e Travis Kelce, perché sono stati immortalati mentre scendevano da un jet privato all'aeroporto di Burbank in California. Riconoscerli però è praticamente impossibile. Ad attenderli sulla pista c'erano infatti sei grandi ombrelli neri, che con questo caldo prendono tutto il calore, poverini gli sposi, utilizzati per coprirli completamente dagli obiettivi dei fotografi e mantenere il massimo riservo sul loro arrivo. Uno si aspetta la luna di miele in uno dei posti esotici più belli del mondo per Taylor Swift, qualcuno ha detto, con tutto il rispetto, è posto fantastico degli States, oh, sono stati in Montana. Cavoli, hai capito? Cioè, tutto questo casino per quello.

Sei autorizzato a urlare e dire a chi sta a casa: per favore aprimi se torni tardi. È l'unica eccezione che conferma la regola, caro. Il mio Bress, vi porto nella storia 1995, Damon Albarn, ovvero capitano dei Blur. L'unica volta in cui i Blur superarono nelle vendite gli Oasis. Si è parlato tanto di Battle, poi in realtà gli Oasis, per costanza, coerenza, tante altre vicende, hanno stravinto la battle musicale contro i Blur. 274.000 copie vendute rispetto a Roll With It, che usciva nello stesso periodo. L'esplosione dell'agriturismo, ovvero Country House.

ironizzarono su un uomo di successo metropolitano, su un businessman che cercava l'alternativa alla campagna. No, sono troppo stressato, devo andare a vivere in una country house. Molti lessero questa ironia, canzone divertente, anche musicalmente pop ineccepibile, tanto da valere poi il più grande sorpasso, l'unico nella storia, dei Blur nei confronti degli Oasis, esattamente del 1995. 10 della sera, benvenuti in comitiva, amici, amici con la maiuscola. Stefano Piccirillo vi sta parlando insieme fino alla mezzanotte. Programma che ascoltate si chiama Io, Tu e Kiss Kiss. Per cominciare questa nuova ora, Samurai J Flamenco Paranoia.

0: una canzone. Quando la musica incontra i ricordi.
1: Ci sono tantissimi ascoltatori che compiono gli anni proprio durante il periodo estivo e che festeggiano due volte, anche perché ci elencano le date di nascita proprie dei loro cari al 347 490 0042, che è il WhatsApp di Radio Kiss Kiss, che potete utilizzare a partire da questo momento per dirci semplicemente quanti anni avete e cosa vorreste raccontare. Poi vi chiamiamo noi tra qualche minuto per dedicarvi la canzone del vostro anno di nascita. Sì, ormai molti lo sanno già, lo ripeto anche a beneficio di tanti che per la prima volta o casualmente seguono la sera di Radio Kiss Kiss, sono usciti in macchina. Ciao, sono Stefano Piccirillo, hai la possibilità di sentire la canzone con la quale sei venuto al mondo. Basta mandare un WhatsApp, nota scritta o un vocale e poi ci racconti una tua esperienza di vita alla quale tieni tanto, un'esperienza emotivamente importante, una gioia, una risata, una vacanza. E stavo facendo caso che la scorsa settimana abbiamo battuto una sorta di record dei sentimenti, nel senso che quasi in tutte le serate dal lunedì al venerdì avete espresso un ricordo d'amore, che è una cosa meravigliosa sotto ogni forma di possibilità di amore eterno, di incontro, di primo appuntamento. Staremo a sentire stasera. Intanto classe 2002 con questa How You Remind Me.

Merch ufficiale del 50° anniversario di Radio Kiss Kiss. Fatti un regalo. Scopri tutta la collezione su shop.kisskiss.it.

Gabbani, Francesco, ti adoriamo. Come porti con disinvoltura le camicie Flower Power o la tinta anni 70, solo tu al mondo. Questa è Summer Funk. Nella sfida quanto sei tormentone anni 2000 al 347-490-0042. Mi stupite sempre, perché avanti ci sono gli Alcazar, quelli di Crying at the Discotheque. Pensavo un plebiscito naturalmente per Vasco Rossi, che è il nostro numero uno insindacabilmente, però sono un pelo avanti con i messaggi, un po' più dietro invece Valeria Rossi con Dammi tre parole. Cioè praticamente avete scombinato la mia classifica ipotetica, e probabilmente anche con Pasquale Viola, che saluto in regia, perché noi avevamo messo al primo posto sicuramente Vasco, secondo posto Valeria Rossi, terzo posto, perché la ricordi ma non ricordi il nome della band a memoria, ricordi la canzone Crying at the Discotheque, che tra l'altro prendeva anche il riferimento di Sheila and B. Devotion, un vecchio pezzo anni 80 intitolato Spacer e prodotto da Nile Rodgers. Fatto sta che il pubblico è sovrano e continua la sfida. 347-490-0042, 25 stati fa, tre parole Vasco Rossi e anche Alcazar. Va bene, Imagine Dragons subito.

0: riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi

0: scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
1: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Kiss Kiss.
3: Ah, che male c'è, già la vita è complicata, se mancavi solo te.
2: La musica più bella suona solo

Dopo cena il lungomare viene raccontato quest'estate da Merck & Cremont con la collaborazione attiva di Serena Brancale e The Colors, e in particolare il lungomare Partenope, questo Io, Tu e Kiss Kiss, 13 luglio, che sta andando in archivio, data la più importante come ricorrenza musicale perché si svolse nel 1985 il fantastico Live Aid a Londra e Filadelfia, il più grande collegamento satellitare, la più grande trasmissione su televisione visione di tutti i tempi. Si stima infatti che quasi 2 miliardi di telespettatori in 150 nazioni diverse abbiano assistito al concerto in diretta organizzato da Bob Geldof Mijiura allo scopo di ricavare fondi per alleviare la carestia che aveva colpito l'Etiopia. Fenomeno Phil Collins, che fu presente sia a Londra che a Filadelfia con il Concorde, la reunion delle Zeppelin, una giovanissima Madonna, i Duran Duran che si esibirono a Filadelfia e, contrariamente ai pronostici, non a Londra, con una performance dei Queen davvero incredibile. Chi farebbe oggi il Live Aid come star internazionale? Cioè, se tu dovessi organizzarlo, chi chiameresti? I Coldplay, Billie Eilish, Taylor Swift, Bad Bunny, The Weeknd, Bruno Mars, cioè erano tanti all'epoca di supernomi. Esattamente il 13 luglio del 1985.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Sei mai stato all'interno di un casinò? Hai mai giocato alla roulette? Mai vinto? E lo so, il banco vince sempre. Qui invece sconfessiamo tutto questo perché il banco ci regala i 50 anni di Radio Kiss Kiss, pallina da posizionare 5 volte. Questa sera con 5 lanci, 70, 80, 90, 2000, gli anni 10, vi porto nei tempi dell'Italo Disco con Gazebo, con I Like Chopin o Masterpiece, poi c'era Gary Lowe con la Colechiala, grandissimo e compianto Mike Francis con Survivor, grande Denarov che è sempre super attivo anche sui social con Memories of Mad Desire, e l'Italo Disco spopolò negli 80 in Italia e fece il giro del mondo, si ballava in tutto il mondo, anche i gruppi rock facevano dance, è il caso dei Queen, spinti da Michael Jackson a fare Another One Bites the Dust.
0: 1980.

E entrarono anche nei club di tutto il mondo, nelle disco più importanti, i Queen, notissima band rock, usando un eufemismo. Anche gli Stones realizzarono Miss You, perché la disco music era la rivoluzione musicale più potente di quel periodo. Lo stesso Michael Jackson, lo anticipavamo prima, disse a Freddie Mercury: fa another one buzz the dust, fai un giro di basso, ispirandoti anche in modo più ampio agli Chic, che andavano fortissimo con le Freak e Good Times. 50 anni di Radio Kiss Kiss, autotrasportatori in festa. Saluto Aldo, che in viaggio sulla 4 è ripescato su Radio Kiss Kiss in 50 Another One Buzz the Dust. Vi porto invece negli anni 2000, il capitano Jack Sparrow, Pirati dei Caraibi. Il problema non è il problema, il problema è il tuo atteggiamento riguardo al problema. Arriverà un momento in cui avrai la possibilità di fare la cosa giusta. Adoro quei momenti, mi piace salutarli mentre passano. Ma ora ditemi voi, volete salpare all'orizzonte e trovare ciò che vi sta più a cuore? Insomma, frasi entrate nella storia esattamente quell'anno, ricordi dirompenti davvero all'interno di uno dei pezzi iconici di Giuliano Sangiorgi e i suoi Negramaro, con Nuvole e Lenzuola, Pallina, Roulette e Anno Giusto. 2006.

Spingimi ancora tra nuvole e lenzuola, quante volte l'hai cantata dal vivo vedendo live on stage in Negramaro? 50 non si ferma qui, torna tra qualche minuto perché torna una delle regine del pop americano. Sto parlando di Katy Perry, piena di rabbia nella nuova Watch It Burn.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Kiss, kiss.
3: Nen. La senti?
2: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
2: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
4: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su Coca-Cola.it. Kiss, kiss.

0: 50. La musica più bella. Suona solo su Radio Kiss Kiss. Da 50 anni.
1: Perché 50 conviene, giochi alla roulette gratis, ti riempi di emozioni con la musica più bella di mezzo secolo e festeggi il compleanno di Radio Kiss Kiss con Stefano Piccirillo che ti parla con il calciomercato degli anni 80. L'anno che stiamo per scoprire vide il passaggio, calcisticamente parlando, di Ruud Gullit dal PSV Eindhoven al Milan, 11 miliardi di lire. Pensate che Van Basten, che è stato uno dei geni più grandi a cui stato lo stesso anno dal fantastico Milan, venne pagato meno di 2 miliardi di lire. Carlo Ancelotti, versione calciatore, centrocampista di esperienza acquistato dalla Roma in quell'estate. A Napoli arriva Careca e forma la magica con Giordano e Caradona e Maradona, ma anche Francini. Alla Roma acquista Rudy Völler, ma anche il passaggio Lazio-Roma Manfredonia, che poi avrebbe giocato anche nella Juventus. Stiamo parlando di quale anno? L'anno in cui George Michael si spogliò da quel romanticismo molto teenager e teen drama, si direbbe oggi, per parlare di vera e propria passione. Una rivoluzione musicale, ma anche di passaggi testuali per lui. Icona pop anni 80 e non solo, George Michael con I Want Your Sex. Di quale anno stiamo parlando? Gira la roulette che gira.

0: Volevate un suono 80 appena servito all'interno di 50 e di proposito ho fatto sentire questo finale un pelino strumentale di George Michael, era il suono anni 80 di I Want Your Sex. Vi porto negli anni 10, 50 continua tante emozioni, quando utilizzammo nuovi termini per identificare, che so, la persona che ci piaceva tantissimo, la nostra cotta chiamata crush. Ufficialmente da quell'anno skill skillato era colui che aveva un'abilità specifica e la tuttora, o essere molto bravo in qualcosa, oppure la famosa parola spoilerare, cioè rovinare la sorpresa di un film o di una serie televisiva. Quell'anno entrarono nel glossario comune nella vita di tutti i giorni anche termini tipo stalkerare, cioè osservare ossessivamente i profili social di qualcuno. Cade anche oggi, farei una riflessione, la fece anche J-Ax esattamente quell'anno. Tutto tua madre
1: 2018.
2: La vita no, non è uno scherzo, ma la sua ero.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Tutto torna, è stata una serata romana per Robert De Niro, in questi momenti a Roma a festeggiare il cinquantenario come Radio Kiss Kiss di un film chiamato 900 di Bernardo Bertolucci, versione rimasterizzata. Gli avvistamenti estivi qui in Italia si sprecano davvero. È stata un'emozione bellissima condurvi in cinque decadi, cinque canzoni all'interno di O2 e Kiss Kiss. 1981, ci salutiamo con il Man at Work, grazie a Pasquale Viola in regia, Who Can It Be Now, da Stefano Piccirillo, appuntamento a domani alle 21 e

0: La notte vola dai maestri della musica più bella. La notte vola.
1: Yo, everybody.
0: Il programma in cui la musica è la risposta.

è arrivata la nuova app ufficiale. Ascolti la diretta, ricevi le notifiche in tempo reale e puoi anche guardarci live con la diretta TV. Ovunque sei. Scaricala e poi...

0: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
0: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Kiss

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è fortemente indicato per serate tra amici ad alto tasso di divertimento.

0: Baby, let's go! La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: L'ascolto di questo programma provoca oscillazioni della testa a ritmo di musica.

0: cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
1: Kiss, kiss.
2: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
2: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
3: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Kiss, kiss. Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La notte vola.
1: Seguire attentamente le avvertenze.
2: Questo programma nuoce gravemente alla salute. Dei tipi noiosi.

0: la notte. Vola!
1: Seguire attentamente le avvertenze.
0: Questo programma è da somministrare in dosi massicce ai tipi mosci.